0: Noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo.

0: Questa è la radio dei Vicentini.
1: Solo questa è Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: meglio di no.
1: Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Non hai preso che ero un bambino e sapevo soltanto giocare, farmi male, guardare altrove, inventarmi le parole. Hai cucito le cicatrici, hai messo acqua nelle mie radici, mi hai chiamato alle 5 di notte.

uno stato diverso, l'ho fatto per te. Sono debole come quegli altri, farò la fine di tutti quegli altri. Ma se un giorno ho fatto una cosa importante, è stata scaldarti le gambe. Se avevi freddo la notte, baciarti le lacrime, leggerti le favole e farti ridere di me.

non è solo una radio, è quella voce che riconosci al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: 5 ottobre, anche oggi siamo pronti a sentire che cosa le stelle dicono di noi. Ariete, non fatevi distrarre dai vostri obiettivi principali. Toro, confidate in chi può aiutarvi a risolvere dei problemi. Gemelli, non assumete un atteggiamento troppo aperto verso gli altri. Cancro, giornata un pochettino tesa, quindi le stelle non sono particolarmente favorevoli. Leone, discreti risultati sul lavoro, se cercherete però di vincere la pigrizia. Vergine, giornata molto interessante, aperta a diverse conclusioni. Bilancia, evitate di prendere impegni precisi e soprattutto non firmate contratti. Scorpione, le stelle saranno decisamente favorevoli all'amore, e Sagittario, combinate incontri e appuntamenti coinvolgendo anche gli altri possibilmente. Capricorno, giorno positivo per i contratti e per tutto ciò che si può fare con gli altri. Veniamo all'Acquario, tutte le imprese che inizierete oggi andranno a buon fine, e Pesci, impegnatevi e state molto attenti nell'attività professionale. Anche per questo 5 ottobre è tutto con i consigli delle stelle, che tornano domani sempre puntuali.
1: Hits. Your hits music station.
2: Radio Vicenza, the new hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.
1: Lunedì mattina, buongiorno, buon inizio settimana a tutti. È il giorno 278 dell'anno, mancano 87 giorni. Alla fine del 2026 apriamo assieme questa giornata e questa settimana.

0: siamo.
1: E andiamo a vedere quello che è capitato negli anni. In questa data 5 di ottobre, iniziamo dal 1789, quando 7000 donne partite a piedi all'alba da Parigi giungono nel pomeriggio alla reggia di Versailles reclamando provviste di pane e altri alimenti e chiedendo al re di trasferirsi in città. Il giorno dopo il sovrano si trasferirà a Parigi. 1892, quasi tutta la banda Dalton, una delle più famose bande criminali del Far West, viene sterminata durante l'attacco alla First National Bank in Kansas. 1947, il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca. 1962, esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 dei Beatles, Love Me Do. Nello stesso giorno, sempre nel Regno Unito, esce il primo film della serie Agente 007, James Bond. Il titolo è Licenza di uccidere. 1994, omicidio di massa in Svizzera di 48 membri dell'Ordine del Tempio Solare.
2: Brioche cappuccino, il buongiorno con Ivano Bisonà.

0: I santi del giorno oggi la Chiesa ricorda San Tranquillo e i santi Placido e Mauro. San Placido è il protettore dei naufraghi. I compleanni VIP di oggi, facciamo tanti auguri a Kate Winslet, figlia d'arte, cresciuta a pane e teatro, attrice nata nel sud-est dell'Inghilterra nel 1975.
1: Cammino per la mia città ed il vento soffia forte, mi sono lasciato tutto indietro, il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, e mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

La notizia legata alla data di oggi ci porta al 5 di ottobre del 1975, quando veniva trasmesso il primo episodio di Goldrake. Il principe Duke fugge dal suo pianeta natale, finito nelle mire del feroce re Vega. Raggiunta la Terra, qui sotto le mentite spoglie di Actarus, viene accolto all'Istituto di Ricerche Spaziali, che proteggerà con i suoi robot dagli attacchi alieni. È l'inizio di Goldrake, storico cartone animato prodotto dalla Toei e trasmesso in 74 episodi, ispirato all'omonimo manga del fumettista Go Nagai.

andiamo a vedere quello che è capitato negli anni in questa data 5 di ottobre. Iniziamo dal 1789, quando 7000 donne partite a piedi all'alba da Parigi giungono nel pomeriggio alla reggia di Versailles reclamando provviste di pane e altri alimenti e chiedendo al re di trasferirsi in città. Il giorno dopo il sovrano si trasferirà a Parigi. 1892, quasi tutta la banda Dalton, una delle più famose bande criminali del Far West, viene sterminata durante l'attacco alla First National Bank in Kansas. 1947, il presidente statunitense Harry Truman tiene il primo discorso televisivo dalla Casa Bianca. 1962, esce nel Regno Unito il primo singolo a 45 dei Beatles, Love Me Do. Nello stesso giorno, sempre nel Regno Unito, esce il primo film della serie Agente 007, James Bond. Il titolo è Licenza di uccidere. 1994, omicidio di massa in Svizzera di 48 membri dell'Ordine del Tempio Solare.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ca, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Solo questa è Radio Vicenza.

0: mete.
1: Radio Vicenza. Mete.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Iniziamo la settimana con il nostro aggiornamento meteo per città e provincia, guardando anche un po' più avanti nei prossimi giorni. Oggi, lunedì 5 ottobre, il tempo rimarrà nel complesso stabile, cielo sereno poco nuvoloso con qualche nube in più possibile sui rilievi vicentini. Nessuna precipitazione significativa attesa sulla città. Temperature ancora miti, minime intorno ai 14-16 gradi e massime vicine ai 25-26 gradi. Domani, martedì, il quadro dovrebbe rimanere ancora abbastanza tranquillo, con schiarite prevalenti e qualche foschia mattutina. Temperature in leggero rialzo. Poi, guardando a metà settimana, l'evoluzione diventa più incerta. Tra mercoledì e i giorni successivi potrebbe aumentare la nuvolosità e la situazione sui rilievi potrebbe diventare più variabile, ma siamo ancora nella fase della tendenza. Per ora, quindi, sulla provincia di Vicenza prevale il tempo stabile e mite. Da Radio Vicenza, buon lunedì e buona giornata.
1: Meteo, in collaborazione con...
3: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
4: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371 1200 116.
1: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: ottobre e facciamo gli auguri a tutti gli insegnanti, perché quello di oggi è il World Teachers Day, la giornata mondiale degli insegnanti, proclamata dall'UNESCO per celebrare il ruolo fondamentale dei docenti nella formazione delle nuove generazioni. E con questo è tutto anche per questo lunedì mattina, vi auguro una buona giornata.
1: Brioche e cappuccino.
2: Buongiorno Vicenza!
1: Buongiorno Vicenza!
2: La mattinata della radio che parla di te!

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque. Connettiamo forte.
4: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto. Il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita

0: diretta della Milanese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Your hits music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: Amici miei, è tornato Sfera e Basta, un nuovo singolo bellissimo, si chiama Lontano e apre la giornata, ma non solo, anche la settimana qua su Radio Vicenza. E buongiorno Vicenza. Sono Marco Picchio, salve, eccomi qua. Vengo anch'io da un weekend, diciamo, rilassante, tranquillo, e adesso si riparte tutti quanti insieme, a lavoro, a scuola, e noi vi accompagniamo. Tante notizie dal nostro territorio, c'è il nostro WhatsApp se volete comunicare con noi, 371 1200 116. Ripartiamo subito con la musica, poi abbiamo un sacco di cose da raccontarvi.
1: Ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar alle 7.12 su Radio Vicenza. Allora, prima notizia di questa mattina che riguarda i nostri amici Pelosetti. A Vicenza il comune cerca il futuro gestore del nuovo gattile con l'obiettivo di trasformarlo in una vera oasi felina. È stato infatti pubblicato l'avviso per individuare un soggetto con cui coprogettare la struttura, mentre l'avvio dei lavori è previsto nel 2027. Il progetto punta a migliorare l'accoglienza e la gestione dei gatti presenti sul territorio. Nel frattempo il consigliere Poncato propone anche il microchip obbligatorio per tutti i mici, per facilitarne poi l'identificazione e contrastare gli abbandoni. Un progetto che guarda quindi sia gli spazi sia alla tutela degli animali, perché anche i gatti a Vicenza sembrano avere finalmente un piano casa, e questa è una cosa molto molto bella.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

0: Ancora buongiorno Vicenza, sono le 7:17 e sono Marco Picci, abbiamo dato il via alla nuova settimana insieme, quindi lo so che siete in fase preparativi per il lavoro e per la scuola. Intanto vi dico questa: ha avuto veramente un grande successo a Thiene la rievocazione rinascimentale, che in due giorni ha richiamato circa 24.000 persone. A rendere l'atmosfera ancora più successiva sono stati gli oltre 600 figuranti in costume impegnati a riportare il centro cittadino ai fasti del passato. Un appuntamento che ha coinvolto residenti e visitatori tra cortei, personaggi e scenografie d'epoca. L'evento, organizzato dagli amici di Thiene, conferma il suo forte richiamo sul pubblico: 24.000 presenze per tornare indietro di qualche secolo. Niente macchina del tempo, bastava solamente andare a Thiene.
1: E se te lo chiedono?
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
2: Radio Vicenza!
1: Radio Vicenza!
3: Radio Ascolti!

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Grandi Simple Minds nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza. In Buongiorno Vicenza abbiamo riascoltato Traffic alle 7:26. Buongiorno. Allora, fra poco c'è il nostro oroscopo, quindi il nostro momento, diciamo così, rilassante della mattinata, tra tante notizie qualche volta neanche belle. Abbiamo questo momento in cui riceviamo il nostro piccolo input, segno per segno, no? Per come posso dire, come una un piccolo consiglio, ecco, per affrontare la giornata nel modo giusto. Quindi, perché no? Fra poco.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

25 ottobre, anche oggi siamo pronti a sentire che cosa le stelle dicono di noi. Ariete, non fatevi distrarre dai vostri obiettivi principali. Toro, confidate in chi può aiutarvi a risolvere dei problemi. Gemelli, non assumete un atteggiamento troppo aperto verso gli altri. Cancro, giornata un pochettino tesa, quindi le stelle non sono particolarmente favorevoli. Leone, discreti risultati sul lavoro, se cercherete però di vincere la pigrizia. Vergine, giornata molto interessante, aperta a diverse conclusioni. Bilancia, evitate di prendere impegni precisi e soprattutto non firmate contratti. Scorpione, le stelle saranno decisamente favorevoli all'amore, e Sagittario, combinate incontri e appuntamenti coinvolgendo anche gli altri possibilmente. Capricorno, giorno positivo per i contratti e per tutto ciò che si può fare con gli altri. Veniamo all'acquario, tutte le imprese che inizierete oggi andranno a buon fine, e pesci, impegnatevi e state molto attenti nell'attività professionale. Anche per questo 5 ottobre è tutto con i consigli delle stelle, che tornano domani sempre puntuali.

Fra Quintale con Aranciata, ma io ci metterei più un caffè o un cappuccino a quest'ora, non so cosa, con che cosa fate colazione voi. Io il caffè, il primo l'ho già preso, il mio primo caffè della mattinata l'ho preso prima di andare in onda, poi adesso quando ci abbiamo il notiziario, sai, ognuno ha i suoi riti, no? C'è quella pausa un po' lunga, me ne prenderò tranquillamente un altro. Detto questo, abbiamo un'altra notizia: un raduno organizzato sui social a Vicenza è finito nel caos, trasformandosi anche in un caso, possiamo dirlo, politico. L'appuntamento, lanciato dal TikToker Hamza Messaf, noto come il Bukumpra, era nato, era praticamente un aura battle, cioè una sfida fatta di pose, balletti e prove di carisma con i vestiti in premio. Sabato a Campo Marzo sono arrivati circa 1000 giovanissimi, ma la situazione è rapidamente degenerata con tensioni e danneggiamenti tra Campo Marzo, Viale Roma e il Parco Verdi. Sulla vicenda è intervenuto il deputato vicentino Silvio Giovine, che ha annunciato un'interrogazione al ministro dell'interno Matteo Piantedosi. Nel mirino anche la gestione preventiva dell'evento e il ruolo del comune. Da sfida social, quindi a caso nazionale, decisamente troppa aura e pochissimo controllo. Insomma, non è finita proprio bene.

0: tu che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
0: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Iniziamo la settimana con il nostro aggiornamento meteo per città e provincia, guardando anche un po' più avanti nei prossimi giorni. Oggi, lunedì 5 ottobre, il tempo rimarrà nel complesso stabile, cielo sereno poco nuvoloso con qualche nube in più possibile sui rilievi vicentini. Nessuna precipitazione significativa attesa sulla città. Temperature ancora miti, minime intorno ai 14-16 gradi e massime vicine ai 25-26 gradi. Domani, martedì, il quadro dovrebbe rimanere ancora abbastanza tranquillo, con schiarite prevalenti e qualche foschia mattutina. Temperature in leggero rialzo. Poi, guardando a metà settimana, l'evoluzione diventa più incerta. Tra mercoledì e i giorni successivi potrebbe aumentare la nuvolosità e la situazione sui rilievi potrebbe diventare più variabile, ma siamo ancora nella fase della tendenza. Per ora, quindi, sulla provincia di Vicenza prevale il tempo stabile e mite. Da Radio Vicenza, buon lunedì e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
5: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: Luce Verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: More music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: H7 LDA con poesie clandestine, sono le 7.51, buongiorno, quindi tanta informazione anche per quanto riguarda il meteo, la viabilità, che sono due cose importantissime, perché siamo, diciamocelo chiaramente, tutti interessati a sapere che tempo farà. Abbiamo questa stagione tutto sommato un po' insolita e anomala, ma vabbè, non è la prima volta che capita, insomma, che ottobre sia un bel ottobre con giornate miti dopo un'estate rovente, ecco, staremo a vedere quando finirà. Leggevo un po' di cose in giro, notizie insomma a livello nazionale, che parlano di qualche giorno ancora di questo caldo e poi di un abbassamento già a breve, insomma, delle temperature, piogge e così via dicendo. Godiamoci queste giornate di sole, di tepore, ecco, possiamo dire così. La viabilità è importantissima perché tutti, no, magari ci spostiamo per lavoro e andiamo in giro, quindi ci interessa sapere se ci sono problemi sulla strada. Informazioni che ogni mattina Radio Vicenza vi dà anche in Buongiorno Vicenza intorno a quest'ora. Detto ciò, ci prendiamo una pausa, torniamo fra qualche istante.
1: Pubblicità.
2: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
3: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
4: Benvenuti da Ali.
5: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
4: Ma cosa?
5: I biscotti Colussi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
4: Ma mi sembrano normali.
5: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
6: Da lì a lì, per fino al 14 ottobre, ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 8:01.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022, vince il primo turno della nuova tornata in Brasile col 47% dei voti, 2 punti indietro l'attuale capo dello Stato Lula del Partito dei Lavoratori, in leggero ritardo anche al voto per il Parlamento e i singoli stati. Il 25 ottobre il ballottaggio. La pace inizia da noi ed è l'unico futuro possibile, non c'è tempo da perdere perché la sofferenza è enorme, ha sottolineato nell'omelia il presidente della CE, Cardinale Zuppi, alle celebrazioni ieri ad Assisi per San Francesco, patrono d'Italia a 800 anni

0: della sua morte, a intervenire anche il presidente della Repubblica, Mattarella.
1: Oggi terribili conflitti insanguinano tante parti del mondo e addirittura in alcune parti si torna a benedire le armi e a porre gli eserciti sotto insegne religiose. Francesco ci insegna che non c'è colpa maggiore di quella di uccidere altri uomini in nome di Dio. Non renderemmo giustizia al santo di Assisi se la sua figura fosse esaurita in quella di un ecologista, pacifista, operatore sociale antilitteram.
0: Tentato femminicidio seguito da un suicidio in un'abitazione di Torino. Una donna di 31 anni sarebbe sfuggita all'aggressione del compagno, che l'avrebbe trascinata sul balcone tentando di strangolarla o gettarla di sotto. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna è riuscita a divincolarsi ed è fuggita con la bambina di un anno in braccio. Negli stessi istanti l'uomo di 37 anni si sarebbe suicidato gettandosi dal balcone al decimo piano. Ci sarebbe un incidente sul lavoro dietro la morte di Salvatore Calignano, l'operaio edile di 61 anni, trasportato in fin di vita all'ospedale del Mare di Napoli dopo essere stato abbandonato gravemente ferito in una strada isolata. Lavorava in nero sul tetto di un capannone a Caivano, sostiene la moglie, riferendo le parole del marito. Dai primi accertamenti è emerso inoltre che Calignano sarebbe stato formalmente assunto il 1 ottobre. Ora la Formula 1: Verstappen vince il Gran Premio della Malesia davanti ad Antonelli, che allunga in vetta il mondiale di Formula 1. Terza e quarta le Ferrari in MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio del Giappone. Gerardo De Vivo.
2: Pioggia, uscite di pista, safety car, motori in panne, succede di tutto sull'asfalto di Sepang, allagato da un temporale che fa ritardare il via, ulteriormente slittato dopo il giro di formazione per problemi a varie monoposto. Quando la gara inizia, le Ferrari scivolano nelle retrovie per la scelta sbagliata delle gomme, prima di mettere in pista una rimonta da applausi. Le safety car, fisica, virtuale, ancora fisica, regalano un finale spettacolare. Esce vincitore Max Verstappen su Red Bull davanti a Kimi Antonelli, che in testa alla classifica del mondiale si porta a più 84 sul compagno di Mercedes George Russell, fuori per la rottura del motore a pochi giri dalla fine quando era terzo. E la risalita delle rosse finisce con Lewis Hamilton terzo e Charles Leclerc ai piedi del podio. Spettacolo anche in MotoGP a Motegi. Marc Marquez con la Ducati dopo la sprint vince anche la gara lunga e si porta a soli 2 punti dal leader iridato Martin su Aprilia, ieri secondo davanti alla l'altra Aprilia di Bezzecchi e alla KTM di Bastianini.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hit music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

0: Mi sembrano due voci che si fondono perfettamente. Bella coppia, Geolier con Achille Lauro. Abbiamo ascoltato il nuovo singolo per noi, la bella novità che apre la seconda ora di Buongiorno Vicenza. Eccoci qua, ben trovati. Allora, ragazzi, dopo le 8 insieme, sono Marco Picchio. Primo giorno della settimana, quindi un po' dura. Si ricomincia la scuola, si ricomincia il lavoro per quelli che magari hanno fatto pausa durante il weekend, perché non tutti, molti lavorano anche il sabato e la domenica. Vabbè, buona giornata, teneteci sempre in buon sottofondo quando potete, magari non so se potete farlo con le cuffiette, un piccolo altoparlantino in ufficio, in macchina, quando andate in macchina, mi raccomando, è sempre in sottofondo Radio Vicenza. Perfetto, si riparte e nel corso di questa ora, come sempre, tantissime notizie che arrivano, come sapete, dal nostro territorio.
1: Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci, perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Blessing Madonna qua su Radio Vicenza, buongiorno, 8:16. Allora, torniamo un attimo sulla vicenda che abbiamo già analizzato prima, quella del raduno social a Vicenza, finito chiaramente in un trasformatosi in un caos e che tra le altre cose sta diventando un vero e proprio diciamo caso politico. A Vicenza stanno proseguono le indagini dopo questo raduno social che ha portato centinaia di giovanissimi tra Campo Marzo e Parche Verdi, con momenti di caos e molti danneggiamenti. La Digos sta analizzando i video per identificare i responsabili, mentre il presidente del Veneto Alberto Stefani chiede che chi provoca danni sia chiamato a risarcirli, e qui siamo tutti d'accordo. Tu fai danni, paghi. Se sei minorenne, pagherà tuo padre o tua madre. Stefani propone anche un servizio civico obbligatorio per chi si rende protagonista di atti di inciviltà e invita a riflettere sull'uso dei social, e intanto resta aperto il confronto sulle modalità con cui prevenire eventi simili annunciati online e capaci di richiamare in poco tempo grandi numeri di ragazzi. Dai social alla realtà, stavolta il conto potrebbe arrivare veramente. Insomma, un episodio molto grave che nasce da una persona, da un giovane di 24 anni, questo Wukumpra, che ha veramente un megafono enorme in mano, no? Perché ha qualcosa come 500.000 followers. Lui ha un canale su Instagram, anche su TikTok, è seguito anche su YouTube, quindi è in grado di richiamare comunque folle, migliaia di persone da una città all'altra, come è successo proprio a Vicenza. Torniamo alla musica con Olivia Dean.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
1: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
2: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

anche agli amatissimi BTS, ragazzi, loro hanno un successo insomma mondiale, planetario, possiamo dire. Abbiamo riascoltato Normal nella nostra mattinata qua su Radio Vicenza e adesso deve essere una cosa normal quella di seguirci anche sui canali social. Non lo fate ancora, non avete ancora messo il vostro like su, non so, sulla nostra pagina Facebook, non avete ancora cominciato a seguirci su Instagram, ai. Vi perdete un sacco di cose importanti e innanzitutto vi perdete le nostre breaking news che rilasciamo costantemente durante la giornata con tutte le notizie più importanti, anche sportive tra le altre cose, quindi è un modo per informarsi costantemente su tutto quello che capita nel nostro territorio e poi gli eventi chiaramente che seguiamo e di cui facciamo siamo partecipi, quindi vi aspettiamo, Instagram, Facebook, appena avete un attimo di tempo cercateci anche lì.

0: Frankie Energy, MC Giovanotti con pedale e batteria alle 8.32 sulla Vicenza. Allora siamo ad Asiago, dove si studia un progetto per pedonalizzare il centro, soprattutto nelle zone più trafficate durante i periodi di maggior afflusso turistico. Il sindaco Rigoni Stern spiega che il comune sta lavorando insieme a Roana, Gallio e Provincia per trovare una soluzione condivisa. L'idea, assicura, non sarà imposta ai residenti, ma costruita con il loro coinvolgimento. L'obiettivo è rendere il centro più vivibile e ridurre il traffico nelle aree più frequentate. Il progetto è ancora allo studio e dovrà quindi affrontare anche il tema della viabilità alternativa, meno auto in centro e più spazio alle persone. Ad Asiago la passeggiata potrebbe diventare una vera passeggiata senza traffico, e questa è una cosa sicuramente bella.
1: La tua giornata vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
2: La tua giornata vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Le 8.39, questa è Radio Vicenza. Buongiorno e buona settimana, visto che ne abbiamo cominciata una nuova. Oggi è il 5 ottobre, lunedì. Adesso un appello, diciamo, un po' sul modello chi l'ha visto. Sono giorni di apprensione a Vicenza per la scomparsa di Nicola Morbin, 55 anni, di cui non si hanno più notizie dal 30 settembre, oramai, quindi sono un po' di giorni. L'ultimo avvistamento risale alle 18 di quel giorno in zona marosticana. L'uomo viaggia a bordo di una Citroen C3 Aircross bianca, è alto più o meno 1,80 m, ha una corporatura molto magra. La famiglia ha lanciato un appello sui social, rilanciato anche dal presidente del Veneto Alberto Stefani e da Luca Zaia. Le ricerche proseguono nel Vicentino, ma anche verso il Trentino, dove Morbin sarebbe solito recarsi per motivi affettivi e per camminare. A supportare i familiari c'è anche Penelope Veneto, l'associazione che si occupa di persone scomparse, e chiunque abbia informazioni utili è invitato chiaramente a contattare le forze dell'ordine in base anche a queste poche indicazioni che vi ho dato io in questo momento, ma che comunque trovate un po' su tutti i principali quotidiani.
1: Music. Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: Andrea Bocelli, Carol G, vivo per lei o vivo por ella, perché è nella sua versione spagnola. Ok, in linea con Riccardo Giuntini per un breve aggiornamento sulle ultime della Pallacanestro Vicenza. Riccardo, buongiorno.
1: Sì, buongiorno Marco e buongiorno a tutti gli ascoltatori naturalmente.
0: Allora, raccontaci un po' come è andato questo weekend, diciamo.
1: Non bene, perché la Pallacanestro Vicenza, seppur rimaneggiata nel confronto con una squadra sicuramente molto attrezzata come la Segeco Piacenza, era chiamata ad offrire un altro tipo di prestazione, e invece per i ragazzi di Ciocca sono emerse da subito delle fragilità difensive e delle pessime percentuali di tiro, per cui è stata veramente dura la gara di ieri. È finita 91 a 59 per i padroni di casa, quindi risultato molto eloquente, con Vicenza che ha tirato col 36% da 2 e ha sbagliato 12 liberi su 20 tirati. Quindi gli emiliani sul proprio parquet hanno liquidato la pratica in maniera molto rapida, rimandando appunto i biancorossi a casa alle classi dei feriti. Adesso da domani si torna in palestra per preparare la sfida interna di domenica prossima contro Ferrara, e urge pronto riscatto per quel che riguarda appunto la formazione biancorossa, che evidentemente è incappata in una bruttissima serata. Noi ci sentiamo oggi pomeriggio qui su Radio Vicenza alle 18:10 per l'approfondimento settimanale del lunedì sulla pallacanestro.
0: Noi invece ci sentiamo venerdì mattina come sempre alle 8:30.
1: Certo.
0: Grazie Riccardo, buon lavoro.
1: Grazie a te.
0: Ciao, grazie, ciao.
1: Buona giornata, grazie.
2: La radio che parla di te, Radio Vicenza.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: 7 qua in diretta su Radio Vicenza per Buongiorno Vicenza, per il nostro consueto primo caffè della giornata. Disco Remember, ragazzi, fantastico veramente. Riascoltiamo Diana Ross con Upside Down. Un bacio da Marco Picchio, ciao.
1: Radio Vicenza Remember.

0: Buongiorno Vicenza.
1: Buongiorno Vicenza.
0: La mattinata della radio che parla di te. Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 9:02.
4: Ora esatta, in collaborazione con...
5: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
6: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.

0: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Le destre sudamericane, dal presidente argentino Milei al colombiano della Esperieglia, si congratulano con Flavio Bolsonaro, uscito in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile col 47% dei voti, 2 punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Tra 3 settimane il ballottaggio è finito, il tempo del Partito dei Lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe a Brasilia dopo la sconfitta elettorale del 2022. Ucraina e i radar russi non risparmiano Kiev durante la visita del cancelliere tedesco Merkel. Ieri nella capitale per un bilaterale col presidente Zelensky, nella conferenza stampa congiunta, il cancelliere ha annunciato un nuovo pacchetto da oltre 1,3 miliardi di euro, in larga parte in aiuti militari, incluse armi da attacco a lungo raggio. Nelle stesse ore le forze russe hanno colpito un ponte della capitale su Dnipro. Nella notte ancora raid, almeno un morto nel distretto industriale di Kharkiv. Avvio di settimana con 500 scuole superiori chiuse in tutto o in parte nella Francia, sconvolta dalle proteste degli studenti di questi giorni. Ad annunciarlo il ministro dell'istruzione Geffrey, secondo cui negli istituti non sussistono le necessarie condizioni di sicurezza. 24 quelli che sono stati incendiati o saccheggiati dall'inizio di questa ondata di proteste. Vi sarà un ritorno parziale e graduale alle elezioni, ha assicurato il ministro. Il delitto di Garlasco, rompono il silenzio i genitori di Chiara Poggi, che sui canali Mediaset commentano gli ultimi sviluppi dell'inchiesta che vede indagato Andrea Sempio. A noi la giustizia ha dato un colpevole, per noi è Alberto Stasi, ha spiegato Giuseppe Poggi. Se la nuova inchiesta ci darà un nuovo colpevole, ne prenderemo atto. I genitori hanno anche ricordato il lungo percorso processuale per l'omicidio della figlia nel 2007, con ben 5 processi. Formula 1, Verstappen su Red Bull vince il Gran Premio della Malesia davanti a Kimi Antonelli, che inventa la classifica mondiale allunga a più 84 sul compagno di Mercedes Russell, fermato dalla rottura dei motori in una gara condizionata dalla pioggia e dalle safety car. Le Ferrari prima sbagliano clamorosamente le gomme, poi rimontano fino al podio, terzo Hamilton, a seguire Leclerc. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Milanese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Your hit music station.
1: Radio Vicenza, The New Hit.
4: Come si

0: 5 ottobre, anche oggi siamo pronti a sentire che cosa le stelle dicono di noi. Ariete, non fatevi distrarre dai vostri obiettivi principali. Toro, confidate in chi può aiutarvi a risolvere dei problemi. Gemelli, non assumete un atteggiamento troppo aperto verso gli altri. Cancro, giornata un pochettino tesa, quindi le stelle non sono particolarmente favorevoli. Leone, discreti risultati sul lavoro, se cercherete però di vincere la pigrizia. Vergine, giornata molto interessante, aperta a diverse conclusioni. Bilancia, evitate di prendere impegni precisi e soprattutto non firmate contratti. Scorpione, le stelle saranno decisamente favorevoli all'amore, e Sagittario, combinate incontri e appuntamenti coinvolgendo anche gli altri possibilmente. Capricorno, giorno positivo per i contratti e per tutto ciò che si può fare con gli altri. Veniamo all'acquario, tutte le imprese che inizierete oggi andranno a buon fine, e pesci, impegnatevi e state molto attenti nell'attività professionale. Anche per questo 5 ottobre è tutto con i consigli delle stelle, che tornano domani sempre puntuali.
1: Tua giornata, vivila con Radio Vicenza.
2: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
1: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
2: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Eleanor!
7: Dal capolavoro di Jane Austen.
8: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
7: Due sorelle, due modi diversi di amare.
8: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
7: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
9: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
10: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
9: Ogni possibilità inizia con un passo.
10: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Le nostre pagine Facebook ed Instagram ti aspettano. Ogni giorno notizie dalla città e dalla provincia. E non solo. Spettacoli, eventi, fiere e breaking news nelle storie. Radio Vicenza ti aspetta nei social network e nel sito www.radiovicenza.com.

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: Ah, a me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
7: Ovunque. Connettiamo forte.

Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Iniziamo la settimana con il nostro aggiornamento meteo per città e provincia, guardando anche un po' più avanti nei prossimi giorni. Oggi, lunedì 5 ottobre, il tempo rimarrà nel complesso stabile, cielo sereno poco nuvoloso con qualche nube in più possibile sui rilievi vicentini. Nessuna precipitazione significativa attesa sulla città. Temperature ancora miti, minime intorno ai 14-16 gradi e massime vicine ai 25-26 gradi. Domani, martedì, il quadro dovrebbe rimanere ancora abbastanza tranquillo, con schiarite prevalenti e qualche foschia mattutina. Temperature in leggero rialzo. Poi, guardando a metà settimana, l'evoluzione diventa più incerta. Tra mercoledì e i giorni successivi potrebbe aumentare la nuvolosità e la situazione sui rilievi potrebbe diventare più variabile, ma siamo ancora nella fase della tendenza. Per ora, quindi, sulla provincia di Vicenza prevale il tempo stabile e mite. Da Radio Vicenza, buon lunedì e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni in località Gorgo al Monticano fino alle 18 del 14 ottobre in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice direzione Padova dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: che radio ascolti?
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
1: Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza.
2: Che radio ascolti?
3: Pubblicità. Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: siamo capiti male. Ci siamo capiti male.
1: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
4: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
0: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
5: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Flavio Bolsonaro in vantaggio al primo turno delle presidenziali in Brasile, col 47% dei voti, due punti in più dell'attuale capo dello Stato Lula. Fra tre settimane il ballottaggio è finito, il tempo del partito dei lavoratori festeggia il leader nazionale liberale, mentre il presidente laburista ricorda le ombre sulla famiglia del rivale, a iniziare dal padre predecessore Jair Bolsonaro, condannato a 27 anni per il tentato golpe dopo la sconfitta elettorale di 4 anni fa. Due episodi gravi ieri di violenza familiare a Montesilvano, nel Pescarese, piantonato in ospedale in gravi condizioni un uomo che ha accoltellato la moglie, ora fuori pericolo di vita, e poi avrebbe tentato il suicidio dandosi un profondo taglio alla gola, il tutto davanti al figlio. E si indaga su un tentato femminicidio seguito da suicidio in un'abitazione di Torino. Un 37enne avrebbe prima aggredito la compagna di 31 anni, poi fuggita con in braccio la figlia di un anno, e poi si sarebbe gettato dal proprio balcone al 10° piano. Ancora una sparatoria negli Stati Uniti. In Georgia due persone sono morte e quasi 30 sono rimaste ferite nella notte tra sabato e domenica. Non sono stati comunicati arresti. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire la dinamica. Durante una grande festa cittadina sarebbero esplosi più di 50 colpi in almeno due punti distanti, circa un isolato uno dall'altro. Tennis straordinario. Djokovic batte 4-6, 6-4, 6-4 Zverev e vola in semifinale all'ATP 500 di Pechino, dove affronta oggi Medvedev. Il tedesco, numero 2 al mondo, deve rinviare il possibile sorpasso in testa al ranking su Sinner, che non gioca da 3 mesi, e salterà anche il Masters 1000 di Shanghai al via mercoledì. E per il ciclismo, due azzurri sul podio degli europei argento per Giulio Ciccone Beffato, il photo finish di pochi millimetri dal belga Evenepoel, bronzo per Christian Scaroni. Nell'under 23 donne, oro per Azzurra Ballan, figlia di Alessandro, campione del mondo nel 2008. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la

0: Pisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Hits. Your hit music station.
1: Radio Vicenza, the new hit.

0: Smith.
1: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
2: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
3: L'avete messa la copertina autunnale? Io sì, miei cari. L'autunno è questo, giornate un po' più calde, la mattina e la sera un po' più fresco, la notte la copertina ci sta. Il cambio armadio pian pianino lo sto facendo anch'io. E allora benvenuti dalla Valle in questa nuova settimana, in questa mattinata. È lunedì, dobbiamo riprendere tutte le nostre faccende. Fatelo, mi raccomando, anche voi con la nostra bella musica di sottofondo. Io come sempre vi accompagno un paio d'ore con tanta musica e tante curiosità, e fra poco vi svelo anche quale sarà l'argomento di questo inizio di settimana. E allora benvenuti dalla Vale, e la nostra mattinata inizia.

0: mattinata intensa anche oggi, lo so che lunedì è sempre la giornata più difficile della settimana, si torna a scuola, si torna al lavoro, ma ci siamo noi, c'è la radio della vostra città. E allora eccomi qua fino alle 13 ad accompagnarvi con tanta bella musica, i successi del passato, le novità del presente. Poi ovviamente non ci sono solo io, c'è la nostra redazione che si occupa di viabilità, di meteo, di ultime notizie, quindi sempre informati con la nostra redazione che saluto. E poi ovviamente aspetto anche i vostri messaggi. Io leggo tutto e ascolto tutto, importante è che scriviate, magari proprio adesso, al 371 1200 116 come sta andando questa mattinata.
1: Tutti in centro!

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non sono mai state così basse.
4: Ma cosa?
3: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
4: A me sembrano normali.
3: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore, credendo davvero morto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
4: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
3: Ogni possibilità inizia con un passo.
4: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
1: Questo cammino dobbiamo completarlo.
3: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Dai che ci siamo anche oggi insieme, tanta bella musica, tante chiacchiere, tante notizie musicali, perché proprio questo mondo come sempre è in fermento, e quindi parleremo di concerti, di appuntamenti, ma partiremo anche con Ultimo che, ragazzi, entra ufficialmente nel Guinness World Record. A fra poco!
1: Tutti in centro!

state ascoltando è il nostro Tutti in Centro, l'appuntamento di tutti i giorni qui a Radio Vicenza con la Vale.

0: piace parlare di musica dandovi anticipazioni, ma dandovi anche delle certificazioni, perché qui, insomma, sapere che un artista italiano è entrato ufficialmente nel Guinness World Record non è da poco. E allora vi parlo proprio di Ultimo, che praticamente è entrato ufficialmente nei record per il maggior numero di biglietti venduti per un concerto pop da parte di un artista solista maschile. Il primato è stato stabilito e certificato grazie all'evento La Favola per Sempre, questo maxi concerto che si è tenuto il 4 di luglio a Tor Vergata in quel di Roma, che ha registrato un totale di 250.332 biglietti paganti. Con questo numero dunque ha superato il precedente record, che ragazzi era detenuto niente poco di meno che da Vasco Rossi per il celebre show di Modena Park del 2017.
1: Tutti in centro!

Stamattinata, benvenuti ancora nel nostro Tutti in Centro. Qui fra un successo e l'altro, miei cari, stiamo quasi concludendo la nostra prima oretta e fra poco non solo altre curiosità ma ancora tanti altri saluti, ma puntuali alle 11 dovremo dare spazio alla nostra redazione.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Vicenza, remember, remember.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11:04.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale.
6: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento flash.

0: Da Vicenza e provincia di oggi lunedì 5 ottobre a cura di Martino Montagna. Proseguono a Vicenza le indagini della Digos dopo il raduno social degenerato tra Campomarzo e il Park Verdi. Gli investigatori stanno passando al setaccio video e immagini delle telecamere per identificare chi ha danneggiato sbarra, ascensore e altri beni. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, chiede che i responsabili risarciscano i danni e propone un servizio civico obbligatorio per chi commette atti di inciviltà. E i fatti di sabato hanno avuto risonanza nazionale, soprattutto per i risvolti sociali creati dal TikToker di origini marocchine che si fa chiamare Vukumpra, che non ha esitato ad aizzare i giovani verso fantomatici cambiamenti del paese, salvo poi venire aggredito per la mancata promessa di regalare abiti griffati a tutti i presenti.
1: Non bisogna mai parlare male delle proprie origini.
2: Sì.
1: Devi rispettare dove veniamo.
2: Sì.
1: E portare principi a questo paese.
2: Sì.
1: E lì si comincia. E non c'entra un caso, questi qua generazione non sono Z, ma sono Alfa. Andiamo in alto, perché loro, cazzo, e ieri hai visto cosa è successo in Francia? Tutti questi vogliono cambiare, mettere le palle, mi ha sto fucking di paese, sì che lo cambia, o lo cambiamo,
3: lo cambiamo.
0: Enorme frana nel pomeriggio di ieri sulle Tofane a Cortina d'Ampezzo. Un'ingente massa di roccia si è staccata dalla parete nord della Tofana di Dentro, interessando la Val Travenances, attraversata da diversi sentieri. In quel momento era in corso un intervento del SUEM per un escursionista. Le verifiche sull'area sono state ostacolate dalla nube di polvere. I carabinieri sono intervenuti a Camisano Vicentino per una violenta lite in famiglia. Un 27enne avrebbe aggredito il padre, afferrandolo al collo e continuato a minacciarlo anche all'arrivo dei militari. L'uomo è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Il giovane è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti e minacce e trasferito in carcere. Era l'ultima notizia per questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
4: Radio Vicenza, The New Hit.

0: noi crediamo in questa città. Crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
2: Un successo dietro l'altro, vero? Avete alzato il volume, noi qui in radio l'abbiamo fatto. Abbiamo anche cantato e un po' anche ballato, perché un po' di workout ci sta anche. E allora di nuovo benvenuti con me oggi a sentir parlare di musica. E allora attenzione, perché c'è una bella notizia, soprattutto per gli amanti di Black Sabbath, di Ozzy Osbourne, che arriverà al cinema. Il film Ozzy e Black Sabbath arriverà nelle sale italiane il prossimo 28 e 29 di ottobre, dando la possibilità ai fan di rivivere sul grande schermo quella che è stata l'ultima performance live di Ozzy con la sua band. Il concerto, lo ricordo, si era svolto il 5 luglio al Villa Park di Birgenmann nel 2025, città dove i Black Sabbath hanno scritto le prime pagine della loro storia, quella del heavy metal, e dove Ozzy Osbourne sarebbe morto appena 17 giorni dopo il 22 di luglio. Il progetto porta al cinema le immagini di una serata diventata storica per quanto riguarda il rock. E poi per Tom Morello, direttore musicale dello show, quella notte ha rappresentato un momento senza precedenti. I Black Sabbath hanno chiuso infatti così la loro storia live proprio a Birgenmann, dove tutto è iniziato. Appuntamento al cinema dunque il 28 e il 29 di ottobre.

0: lo dico sempre che siete sulla radio giusta. Certo, senti un po' cosa ci stiamo ascoltando insieme. Poi aspetta, perché devo salutare Sabrina, devo salutare Giorgia, Chiara che ci ha scritto un bel messaggio, Stefano che ci fa tanti bei complimenti. Quanti siete? Dai, raccontateci la vostra giornata. Fatelo ovviamente con un bel WhatsApp o con un commento social, c'è la nostra pagina Facebook o la mia, Valentina La Rocca. E detto questo, oggi, miei cari, stiamo parlando di musica, un grande ritorno nel 2027, quello degli After Hours, che torneranno dal vivo con un tour che mi andrà a celebrare tra l'altro due traguardi importanti della loro storia. Una tournée che attraverserà l'Europa e l'Italia fra gennaio 2027 e febbraio, e sarà una doppia celebrazione. Intanto 40 anni dal primo loro 45 giri, My Beat Boy, che era stato pubblicato nel 1987, e 25 anni da quello che non c'è, uno degli ultimi album simbolo rock alternativo italiano. E allora da Amsterdam a Londra, a Parigi, a Berlino, rivedremo appunto gli After Hours, Manuel Agnelli pronto a riaccendere quella tensione che li ha resi sicuramente un punto di riferimento del passato del rock italiano.
1: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.

0: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
5: Che cosa?
4: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
5: A me sembra normale.
4: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
6: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.

0: Viabilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, a senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monselice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: fra un successo e l'altro, celebrare in particolar modo anche la musica italiana, ragazzi, con il Guinness World Record di Ultimo, con questo tour che appunto vedrà protagonista Manuel Agnelli e tutta la sua band per il 2027. E vuoi non parlare di Ornella Vanoni, questa sua eredità a 50 anni dal disco La Voglia, La Pazzia, L'Incoscienza, L'Allegria? Attenzione, perché arriveranno dei brani mai pubblicati. Eh sì, a mezzo secolo dalla sua pubblicazione, uno degli album più iconici della carriera di Ornella Vanoni tornerà con una nuova edizione, arricchita tra l'altro da registrazioni inedite e conversazioni recuperate dalle storiche sessioni in studio. Il disco, ricordiamolo, era nato nel 1976 dall'incontro poi tra Ornella Vanoni e Tocchigno. Sarà pubblicato il prossimo 13 di novembre in doppio vinile, doppio CD e formato digitale. Il progetto comprenderà l'album originale, completamente rimasterizzato dai nastri dell'epoca, e un secondo disco, tra l'altro, come si diceva, con materiale mai pubblicato e registrato in quel di Roma. Insomma, un piccolo tesoro, ragazzi, dagli archivi, che torna finalmente alla luce, aggiungendo nuovi frammenti alla straordinaria eredità artistica di una grande Ornella Vanoni. Le edizioni fisiche saranno inoltre accompagnate da un volume con testi, fotografie d'epoca e approfondimenti proprio sul materiale ritrovato.
1: Tutti in centro!

0: che anche oggi il tempo sta passando qui fra un successo e l'altro. Dai che stiamo passando insieme questo lunedì, questa giornata più difficile della settimana, ma ci siamo noi. Dai, i nostri bei successi, la nostra bella musica e quattro chiacchiere le stiamo facendo anche oggi inerenti al mondo musicale, dove attenzione, Fabri Fibra e Neffa torneranno insieme. Appuntamento per il 9 di ottobre. Infatti arriverà un album che chiude un cerchio iniziato circa 20 anni fa, un nuovo progetto nato dall'incontro tra i due protagonisti assoluti della storia del rap italiano, che hanno deciso di tornare in studio per lavorare fianco a fianco e quindi mettere nuovamente alla prova il loro linguaggio. Un risultato, beh, eccellente secondo me, perché un album che sarà composto da ben 23 tracce inedite e tra l'altro ci sarà anche un bonus track nella versione in doppio vinile. A produrre le strumentali è ancora una volta Neffa. La storia tra i due affonda, ricordiamolo, nel 2002, quando Neffa realizzò per Fibra un album beat destinato a diventare Turbe Giovanili, uno dei lavori fondamentali della prima fase della carriera del rapper. E da allora non sono mancate nuove collaborazioni, ma soprattutto un'intensa amicizia. Quindi segnatevi questa data, visto che non manca molto.
1: Tutti in centro.
2: Radio Vicenza. Meteo.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Iniziamo la settimana con il nostro aggiornamento meteo per città e provincia, guardando anche un po' più avanti nei prossimi giorni. Oggi, lunedì 5 ottobre, il tempo rimarrà nel complesso stabile, cielo sereno poco nuvoloso con qualche nube in più possibile sui rilievi vicentini. Nessuna precipitazione significativa attesa sulla città. Temperature ancora miti, minime intorno ai 14-16 gradi e massime vicine ai 25-26 gradi. Domani, martedì, il quadro dovrebbe rimanere ancora abbastanza tranquillo, con schiarite prevalenti e qualche foschia mattutina. Temperature in leggero rialzo. Poi, guardando a metà settimana, l'evoluzione diventa più incerta. Tra mercoledì e i giorni successivi potrebbe aumentare la nuvolosità e la situazione sui rilievi potrebbe diventare più variabile, ma siamo ancora nella fase della tendenza. Per ora, quindi, sulla provincia di Vicenza prevale il tempo stabile e mite. Da Radio Vicenza, buon lunedì e buona giornata.
2: Meteo, in collaborazione con...
4: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800-97-9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
2: Radio Vicenza, top of the tops.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: un'altra oretta che se ne sta andando qui fra un successo e l'altro. Questo è il nostro Tutti in Centro, quello di Radio Vicenza.
1: Tutti in Centro.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
3: Ovunque, connettiamo forte.
4: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Lavorazione con... È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
1: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116 371 1200 116.
2: Radio Vicenza News, edizione locale.
3: Edizione locale.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
7: Radio Vicenza, The New Hit. You can...

perché non parlare anche del Festival di Sanremo? Perché qui il buon Martino è all'opera da un po' e via via ci sta svelando anche il nuovo regolamento di Sanremo 2027. Eh sì, lui, conduttore e direttore artistico della 77esima edizione del Festival, ha cambiato un po' le carte in tavola. Allora, innanzitutto saranno 24 gli artisti in gara, 23 big, a cui si aggiungerà anche il vincitore di Sanremo Giovani. Tra le novità più grandi ci sarà la quarta serata del Festival, che sarà completamente dedicata a designare il rappresentante italiano all'Eurovision Song Contest, che sarà decretato dalla giuria popolare e da una giuria interna di esperti. De Martino mette poi al bando l'intelligenza artificiale, che non potrà quindi essere utilizzata per la composizione o la creazione dei brani. A decidere invece la canzone vincitrice di Sanremo sarà esclusivamente il pubblico, unico votante nella fase finale, in modo così da evitare magari dei ribaltoni come già è successo in questi ultimi anni.

non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

0: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
1: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi lunedì 5 ottobre. I consiglieri di minoranza in Consiglio Comunale a Vicenza chiedono un dibattito sui fatti del 3 ottobre, quando migliaia di giovani si sono radunati tra Campo Marzo, la stazione e il Park Verdi, con momenti di tensione e danneggiamenti. La richiesta è fare chiarezza sulla gestione dell'evento, sulla prevenzione e sulle responsabilità e individuare misure per evitare che episodi simili si ripetano. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Nicolò Naclerio, era sul posto e ha prodotto un video postato sui social. Ecco alcuni passaggi.
2: Abbiamo visto un gruppo di 500-600 Maranza, ragazzi comunque la maggior parte di seconda generazione. Hanno iniziato a correre per tutta la città, hanno preso cartelli stradali da San Felice, via Napoli, viale Milano. Una cosa allucinante. Il sindaco era a conoscenza di questo ritrovo. La gente è sbalordita. È assurdo, ragazzi. Questa è la gioventù che viene avanti. C'è da preoccuparsi parecchio.
1: Sarà disposta un'autopsia per chiarire le cause della morte di Stefano Lollato, 41 anni, stroncato da un malore sul grappa, in località Lepre, proprio nel giorno del suo compleanno. L'uomo, residente a Cassola, si era sentito male sabato mattina, mentre era a caccia con alcuni amici. Trasportato al San Bortolo, è morto poche ore dopo. Un 44enne di origine camerunense è stato arrestato dai carabinieri a Bassano e accompagnato nel carcere di Vicenza, dove dovrà scontare 4 anni di reclusione per violenza sessuale, reato commesso nell'aprile del 2021. La condanna, emessa dal Tribunale di Vicenza, è stata confermata dalla Corte d'Appello di Venezia. È morto a 21 anni Giovanni Colle di Borso del Grappa. Il giovane, immunodepresso, era ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso dopo una grave complicanza insorta in seguito ad una puntura di zanzara. Il decesso venerdì 2 ottobre. Oggi pomeriggio alle 16 i funerali. Giovanni lavorava a Bassano e da anni era tesserato allo Sci Club Cornuda. All'ospedale San Bortolo di Vicenza arriva una nuova tecnologia per diagnosticare il reflusso gastroesofageo nei bambini. Una microsonda wireless donata da Abam ETS con il contributo del Centro di Aiuto alla Vita di Dueville sostituisce il tradizionale sondino nasogastrico delle 24 ore. Un esame meno invasivo e più sereno per i piccoli pazienti. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
3: Parlando di grandi avvenimenti, è giusto citare anche il nuovo album, il nuovo singolo e soprattutto un nuovo tour europeo dei Simple Minds, che ragazzi torneranno in Italia nel 2027 con due appuntamenti imperdibili. La band di Jim Kerr ha annunciato il suo tour di 19 date che celebrerà 5 decenni di carriera e, come dicevo, l'Italia avrà un posto speciale nel calendario perché ci saranno il 16 di aprile 2027 all'Unipol Forum di Milano e il 17 di aprile invece saranno in quel dell'Unipol Arena di Bologna. Per quanto riguarda la loro musica, vi dico che il disco, composto da 8 tracce, arriverà il prossimo 29 di gennaio ed è già disponibile per il preordine. Il tour europeo partirà il 5 di aprile a Porto e si chiuderà il 30 di aprile ad Amsterdam. Attraverserà dunque non solo l'Italia, ma anche Francia, Svizzera, Germania, Scandinavia, e a accompagnare la band ci saranno niente poco di meno che i Lever for C2. Con oltre 60 milioni di dischi venduti e una carriera che ha segnato gli anni 80 e anche gli anni 90, i Simple Minds si preparano dunque a tornare sul palco con un nuovo capitolo della loro storia.
4: Dal lunedì al venerdì alle 10, tutti in centro.
5: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
6: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
2: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Un film luminoso e pieno di speranza.
3: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
1: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio.
6: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Eleanor!
10: Dal capolavoro di Jane Austen.
11: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
10: Due sorelle, due modi diversi di amare.
11: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
10: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Su Radio Vicenza partecipa con i tuoi messaggi o chiama al 371-1200-116.
13: Posso dirvi anche una cosa che riguarda gli Oasis, perché ovviamente è sempre più attesa per il ritorno loro in Italia il 29 e il 30 luglio 2027, saranno allo Stadio Olimpico di Roma. Siete riusciti a prenotarvi per i biglietti? Perché la storia è lunga, bisognava, perché ovviamente il tempo è scaduto, prenotarsi per i biglietti. E poi c'è un'estrazione e quindi in questo caso c'è la fortuna se essere pescati o meno. Comunque sia, chissà se in questo, diciamo così, cofanetto c'è un vero e proprio tesoro. È stato recentemente battuto all'asta, ragazzi. Si chiama The Desk Tapes ed è un archivio che raccoglie oltre 100 ore di registrazioni inedite realizzate negli anni 90, durante ovviamente il periodo oro della band. Il materiale, come dicevo, è stato battuto all'asta in Inghilterra, una stima complessiva di quasi 2 milioni di euro. Non si sa chi ha praticamente sborsato questa cifra per avere questo cofanetto. Nei nastri ci sono prove, sound check, registrazioni integrali di 63 concerti, tutte effettuate direttamente dal banco del suono. Insomma, un archivio rimasto per circa 20 anni nelle mani della famiglia di un tecnico del suono che lavorava proprio per gli Oasis. E non finisce qui, perché all'asta finiranno presto anche itinerari dei tour, una chitarra e i phone suonata dalla band, e poi anche un parka degli Oasis e persino un paio di Adidas appartenenti a Noel Gallagher.

0: Stupendo, ragazzi, ma com'è passato veloce il tempo fra un successo e l'altro. Il nostro Tutti in Centro, l'appuntamento di tutte le mattine qui a Radio Vicenza, va verso la sua conclusione. Intanto auguro buon pranzo a tutti voi, a Stefania, a Paolo, a Mirko, insomma, a raccontarci la vostra mattinata. Bravi, continuate così, mi raccomando, al nostro 371 1200 116. E per oggi questi sono gli ultimi successi.
1: Tutti in Centro,

0: intensa. Vi auguro buon pranzo, buona pausa pranzo con la nostra bella musica di sottofondo e noi come sempre ci risentiamo domani mattina alle 10. Vi aspetto, ciao!
1: Tutti in centro!

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 13.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili.

0: E provincia. Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita questa mattina nella propria abitazione a Noventa Vicentina. A fare la scoperta sarebbe stato un familiare. Restano da chiarire le cause del decesso, tra le ipotesi anche una possibile caduta accidentale, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per ricostruire la dinamica. Sono in corso gli accertamenti. Proseguono a Vicenza le indagini della Digos dopo il raduno social degenerato tra Campo Marzo e il Park Verdi. Gli investigatori stanno passando al setaccio video e immagini delle telecamere per identificare chi ha danneggiato sbarra, ascensore e altri beni. Il sindaco Giacomo Possamai ha lanciato un appello per un fronte comune che possa arginare questi fenomeni.
1: Ho visto che anche il ministro Salvini in queste ore si è occupato del tema. Ecco, dico chiaramente al governo, siccome cose di questo tipo le abbiamo viste capitare in tutte le città italiane in questi anni, è evidente che c'è un problema, è evidente che non possiamo gestire queste situazioni come eravamo abituati a gestire l'ordine pubblico, le manifestazioni fino ad oggi. Erano annunciate 50 persone, secondo la questura, a questa iniziativa, se ne sono presentate un migliaio. Serve davvero un'azione forte, serve monitorare i social, serve un'attività educativa con le scuole, con le famiglie, che argini questi fenomeni, e poi serve una presenza delle forze dell'ordine, dello Stato, che faccia in modo di governare un fenomeno come questo, perché le città non possono essere lasciate da sole.
0: Mattinata difficile sulla A4 tra Vicentino e Veronese. Un incidente ha provocato la chiusura dell'entrata a Soave in direzione Milano e pesanti rallentamenti. Le code hanno raggiunto i 5 km tra Montecchio e Soave. Traffico a tratti anche tra Montebello e Verona Est. La situazione resta monitorata. Sarà presentata mercoledì pomeriggio alle 18 a Palazzo Cordellina la donazione di Giorgio Ceraso alla Biblioteca Bertoliana, dedicata alla cartografia vicentina. Si tratta di due documenti del 1775 del perito Giovanni Merlugo, un disegno a penna e la relativa incisione in rame di Domenico Armani. La presentazione sarà curata da Luca Trevisan. Sono aperti i bandi 2026 per tre premi di laurea promossi a Bassano. Il premio Virgilio Chini, riservato a laureati in medicina e chirurgia, nati e laureati in Veneto o Puglia, il premio per tesi dedicate a Bassano e al bassanese e il premio Baccin Valentino per laureati in scienze della natura residenti in Veneto. Domande entro le 12 del 30 ottobre. È tutto anche con questa edizione Flash. Grazie per essere stati con noi e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
5: Radio Vicenza, the new hit.

0: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole, siamo presenti alle principali sagre e fiere e diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
1: Solo questa è Radio Vicenza.
2: Amigo, sin la ves, dile que tú me viste diferente, que estoy jugando a ser feliz,

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
2: Eccoci qua amici, arriviamo anche oggi puntuali con la nostra trasmissione Radio Web. Ben ritrovati, Maurizio Rossi con voi a parlarvi di tecnologia alla radio. Ben sintonizzati se state ascoltando questo programma alla radio, o ben collegati magari se lo fate attraverso il vostro dispositivo preferito, che potrebbe essere anche il vostro computer, il tablet, che ne so, anche il vostro smartphone attraverso l'app. Benissimo, io direi possiamo partire perché avremo tanta buona musica come sempre ad accompagnarci, ma soprattutto saranno le notizie e le novità che vi segnaleremo in questa puntata. State con noi.
0: Radio Vicenza,

C'è subito questa notizia, amici, che ha fatto il giro del web e noi ne parliamo perché siamo sempre un po' titubanti quando si parla di agenti di intelligenza artificiale che prendono un po' decisioni al posto nostro. E come ipotizzato giorni fa, quando il primo ministro Anthony Albanese ha comunicato l'accesso non autorizzato al portale Australian Medicare, il numero di incidenti causati dagli agenti di OpenAI continua ad aumentare. L'azienda californiana avrebbe confermato degli attacchi contro dozzine di terze parti, tra cui siti della SEC e del Dipartimento del Commercio. Alcune immagini degli utenti sono state poi caricate su siti di hosting pubblici. In seguito all'incidente Hugging Face, OpenAI ha avviato questa ampia revisione delle azioni eseguite dagli agenti durante l'addestramento e la valutazione. Nella maggioranza dei casi il compito era proprio l'accesso a contenuti web di pubblico dominio per rispondere alle domande. Gli agenti hanno interagito con siti web di terze parti in modo che esulavano dai compiti, diciamo così, assegnati, ad esempio effettuando l'accesso con delle credenziali trovate online o magari aggirando anche il controllo degli accessi. OpenAI sottolinea che sono state avvisate dozzine di terze parti a partire dai casi in cui gli agenti hanno aggirato i controlli di sicurezza, compromesso la disponibilità di un servizio online e causato anche un impatto, diciamo, negativo su siti e servizi. Alcuni si sono gestiti da governi, università, agenzie pubbliche e altre istituzioni. Secondo Bloomberg e il New York Times, degli agenti avrebbero attaccato i siti appunto sec.gov e investor.gov della SEC appunto americana, e anche del Dipartimento del Commercio, il sito del Dipartimento dell'Educazione. In quest'ultimo caso, il tentativo di accedere ai dati per fortuna è fallito. Negli altri casi questi tentativi comunque hanno avuto successo, ma comunque si tratta, ecco, di dati pubblici. Un portavoce di OpenAI ha dichiarato che gli agenti hanno considerato i siti governativi un po' come delle fonti pubbliche autorevoli. Però attenzione, perché si tratta comunque di comportamenti non previsti. Hanno agito in totale autonomia.

0: grande musica anche oggi all'interno di Radio Web, amici, in questa nostra playlist. Io direi ancora di restare un po' all'interno dell'intelligenza artificiale, perché due dei tre giudici del tribunale di appello del distretto della Columbia avrebbero confermato la designazione di supply chain risk del Dipartimento della Difesa. Insomma, c'è Anthropic che rimane ancora in questa blacklist e i modelli cloud non possono essere utilizzati dai militari né dalle aziende che lavorano per il Pentagono. Questa decisione è, diciamo, opposta a quella emessa dal tribunale della California a fine di agosto. Il governo americano, ricorderete, che aveva chiesto di rimuovere le restrizioni per consentire tutti gli usi legali di cloud da parte dei militari. Anthropic ha respinto la richiesta, in quanto non vuole che questi modelli vengano utilizzati per la sorveglianza di massa o per lo sviluppo di armi autonome. Il Pentagono ha quindi considerato Anthropic un pericolo per la sicurezza nazionale. La designazione è avvenuta proprio sulla base di due leggi, una delle quali è prevista la giurisdizione esclusiva del tribunale di appello del distretto della Columbia. Anthropic comunque ha vinto in primo grado al tribunale della California. Secondo la giudice Rita Lane, la designazione è illegale ed incostituzionale. Il tribunale di appello del distretto di Columbia aveva già comunque negato la sospensione della designazione all'inizio di aprile. Due dei giudici hanno ora confermato che l'operato del governo quindi è corretto e Anthropic viene un po' lasciata lì. Adesso da una parte, buona.
1: Radio Vicenza.

Bene amici, c'è un sondaggio e riguarda un po' gli americani che cosa pensano dell'intelligenza artificiale, perché negli Stati Uniti diciamo che oramai è entrata un po' nella routine di milioni di persone, sia a casa che in ufficio, a scuola e per le piccole faccende di tutti i giorni. Intanto telegiornali e podcast ospitano spesso chi la sviluppa e capita di sentirgli dire che c'è una possibilità su 10 che finisca molto, ma molto male per tutti. Beh, forse è anche per questo che gli americani vivono l'intelligenza artificiale un po' con disagio. E secondo una ricerca, diciamo, della Microsoft, nel resto del mondo le emozioni positive prevalgono comunque quasi ovunque. Negli Stati Uniti, diciamo, un pochettino questa cosa si è affievolita perché la tecnologia viene utilizzata regolarmente, ma con parecchia preoccupazione dagli americani. Lo studio, infatti, ha coinvolto finora 37 paesi con circa 1000 persone intervistate in ciascun paese e prevede di arrivare complessivamente a 140 paesi. Misura, diciamo, già 5 cose: quanto si conosce l'intelligenza artificiale, quanto la si usa, che cosa si prova, che effetti ci si aspetta e quanto magari ci si fida dell'intelligenza artificiale. I numeri generali sono più tranquilli di quanto farebbero pensare i titoli sull'apocalisse. Insomma, in media l'81% delle persone sa che questi strumenti esistono, ma solo il 43% li usa davvero. L'emozione più diffusa non è la paura, ma la curiosità, che riguarda il 64% delle persone, vince in 29 paesi. Beh, l'entusiasmo vero e proprio è più tiepido, il 39% che si dice felice, il 34% eccitato addirittura. In 34 paesi su 37 le emozioni positive superano quelle negative. Le eccezioni sono 3 e sono un gruppo piuttosto strano: Stati Uniti, Egitto e Palestina. Gallup descrive quindi il rapporto con l'intelligenza artificiale come una scala: prima si sente parlare della tecnologia, poi si prova e infine si usa sempre più spesso, e salendo di solito cresce anche la fiducia, migliora l'umore e aumenta anche l'ottimismo sul futuro. Di solito, appunto, perché questa cosa non vale ancora, come avrete capito, un po' per tutti.

0: Andiamo ancora avanti, amici, perché adesso si parla di TikTok. Ebbene sì, insomma, TikTok ha accettato di pagare una sanzione di ben 12,7 milioni di sterline nel Regno Unito per la violazione della privacy dei minori. L'azienda cinese, che ha inoltre sottoscritto un accordo da 100 milioni di dollari con il procuratore generale dell'Alabama, ha promesso anche l'introduzione di misure per ridurre la dipendenza dal social network. Alcune sono, diciamo, simili a quelle che sono state suggerite da Meta. L'Information Commissioner Office, appunto, del Regno Unito, che equivale al nostro garante della privacy, aveva inflitto a TikTok questa sanzione di 12,7 milioni di sterline a maggio 2023 per gravi violazioni della legge sulla privacy, tra cui il trattamento illecito dei dati personali dei minori. TikTok non ha effettuato dei controlli adeguati per individuare e rimuovere dalla piattaforma i minori di 13 anni, non ha fornito delle informazioni chiare sulle modalità di raccolta, utilizzo e condivisione dei dati. L'azienda cinese ha inoltre omesso di acquisire il consenso dei genitori, nonostante, ecco, sapesse benissimo che i minori di 13 anni utilizzavano questa piattaforma. TikTok quindi ha deciso di ritirare il ricorso, accettando quindi di pagare la sanzione. L'azienda ha inoltre ritirato il ricorso contro la richiesta di informazioni sull'uso dei dati degli utenti con età compresa tra i 13 e i 17 anni per i suoi sistemi di suggerimenti. Quindi ora l'indagine comunque sta continuando, un'indagine che, ricordo, era stata già avviata a febbraio del 2025.
1: Radio Vicenza.

0: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
1: Siamo giunti alla conclusione, amici, anche per questo lunedì con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la trasmissione. Ci fermiamo. Io vi ringrazio ovviamente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda l'appuntamento con la tecnologia che viene rinnovato come sempre a domani su questa radio. Vi aspetto alla solita ora.
2: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te. Pubblicità.
3: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
4: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
7: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torre di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Radio Vicenza.
1: Meteo. Buongiorno dalla redazione di Radio Vicenza. Iniziamo la settimana con il nostro aggiornamento meteo per città e provincia, guardando anche un po' più avanti nei prossimi giorni. Oggi, lunedì 5 ottobre, il tempo rimarrà nel complesso stabile, cielo sereno poco nuvoloso con qualche nube in più possibile sui rilievi vicentini. Nessuna precipitazione significativa attesa sulla città. Temperature ancora miti, minime intorno ai 14-16 gradi e massime vicine ai 25-26 gradi. Domani, martedì, il quadro dovrebbe rimanere ancora abbastanza tranquillo, con schiarite prevalenti e qualche foschia mattutina. Temperature in leggero rialzo. Poi, guardando a metà settimana, l'evoluzione diventa più incerta. Tra mercoledì e i giorni successivi potrebbe aumentare la nuvolosità e la situazione sui rilievi potrebbe diventare più variabile, ma siamo ancora nella fase della tendenza. Per ora, quindi, sulla provincia di Vicenza prevale il tempo stabile e mite. Da Radio Vicenza, buon lunedì e buona giornata.
0: Meteo, in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più, un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.
0: Oh, music! Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
5: A chi?
4: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
5: A me sembra normale.
4: Ma no, il prezzo, 2,69 euro.
6: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
7: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
8: Ovunque. Connettiamo forte.

0: Vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.
2: Lo scavventure sentimentali, nati in un angolo della città.

ragazze facili, facili, facili, facili, facili, facili. Ragazze facili, facili, facili, facili.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 14 e 4 minuti.
0: Ora esatta, in collaborazione con...
3: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
0: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita, ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste. Segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
0: Radio Vicenza, The New Hit.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: Ma che bello, tocca a noi, ci siamo, la puntata è quella che apre la settimana, la puntata del lunedì, allora andiamo sempre poi a sbirciare tra le notizie del weekend, quello che è capitato in giro, perché poi nel fine settimana è il periodo in cui, il momento della settimana in cui succedono le cose più strane, sarà che la gente c'ha il tempo e allora magari ne combina di tutti i colori. Pronti?

geniale, geniale, questo cittadino britannico che era esasperato dalla velocità eccessiva delle auto nella sua via. Capita a molti, no? Cioè c'è magari una bella stradina che potrebbe essere tranquilla, ma proprio perché è tranquilla, quando passano delle auto sfrecciano velocissime. Diceva, insomma, i bambini, il gattino che attraversa la strada e così, ma anche solo il fastidio del rumore di questi che sfrecciano come se fossero in un circuito di Formula 1. E allora cosa ha fatto? Ha costruito autonomamente una finta struttura per autovelox, cioè pareva un autovelox vero e proprio, ma era finto. L'ha piazzato davanti a casa sua e ha iniziato, no, non è finita qua, ha iniziato a fotografare le targhe dei trasgressori, pubblicandole poi su una specie di muro della vergogna locale, su questo social, dove in una pagina locale, ecco, l'ha chiamato muro della vergogna, per denunciare gli automobilisti indisciplinati. Non so con la privacy se sta cosa è proprio corretta.

0: 5 in condotta. 5 in condotta. 5 in condotta.
1: Pubblicità.
0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
2: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
3: Benvenuti da Ali.
4: Ma guarda, non sono mai state così basse.
5: Ma cosa?
4: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
5: A me sembrano normali.
4: Ma no, il prezzo, 2,99 euro.
6: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
7: Solo questa è Radio Vicenza.

Insomma, in queste settimane non abbiamo più, sai, quell'ansia di cercare il distributore di benzina, quello che costa meno, no? Si faceva, tante volte si facevano un sacco di chilometri in più per cercare magari quei pochi centesimi in meno. Adesso più o meno, almeno per un mese, dovrebbe essere stabile la situazione, ma attenzione, è tornato qualcosa che non vedevamo da un sacco di tempo: i vampiri del carburante. Capita che fai il pieno la sera e la mattina ti ritrovi l'auto con il serbatoio a secco, anche se le auto, quelle di, insomma, di ultima generazione che usiamo, hanno tutte questa sicurezza che non è facile, ma ci riescono comunque questi a rubarti il carburante. Ma pensa a te.

0: condotta.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
5: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
4: Ogni possibilità inizia con un passo.
5: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
6: Questo cammino dobbiamo completarlo.
4: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
7: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
8: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
9: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
8: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
10: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
11: Amiche per la vita!
8: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

proposito di ladri di benzina dalle auto, no, questa notizia è davvero curiosa. Da dove arriva? Dall'India, se non sbaglio, dove alcuni ladri sempre di carburante, pure lì c'hanno problemi, insomma, in tutto il mondo il carburante costa tantissimo adesso, hanno tentato di rubare del carburante ad un pullman, ecco, ma hanno sbagliato bocchettone, perché praticamente si sono collegati con il boccattone di scarico del WC, cioè sai quei pullman che hanno anche il bagno su il WC, ecco, praticamente hanno svuotato il cesso del pullman e si sono ritrovati, come dire, nella...

0: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
1: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 15 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116. 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News. Radio Vicenza News.
7: Ora buongiorno da Alessandro Cisilin. La Spagna al voto. Il primo ministro Pedro Sánchez ha indetto elezioni anticipate per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei decreti governativi sulla casa. Sentiamo Alessio Galea.
8: L'annuncio questa mattina in diretta dal palazzo della Moncloa. Il premier spagnolo Sánchez ha sciolto le riserve e indetto elezioni anticipate per il 29 novembre.

0: la destra o avanzare con una maggioranza progressista più ampia. I sondaggi degli ultimi mesi danno in vantaggio nel complesso l'opposizione del Partito Popolare più l'estrema destra. Finalmente possiamo chiudere questo capitolo e aprirne uno migliore. La Spagna ritroverà la sua voce, ha dichiarato il leader dei popolari Alberto Núñez Feijóo.
1: Mentre il fuoco incrociato russo-ucraino continua, salgono ancora le tensioni tra Europa e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando le truppe al confine con la Russia in vista di un possibile conflitto. Monitoriamo la situazione, avverte il portavoce del Cremlino Peskov. Al Bundestag il capo dei servizi tedeschi Jäger parla di rischi di guerra violenta con Mosca, citando il presunto attentato russo allo scalo di Lipsia. Ieri a Kiev il cancelliere Merz ha annunciato nuove forniture militari per l'Ucraina, incluse armi a lungo raggio. Tre scienziati pionieri nello studio del comportamento delle cellule cerebrali, il premio Nobel per la medicina che apre la settimana del primo più ambito al mondo e celebra in questa edizione i 125 anni della sua istituzione. Daniele Ubaldi.
2: Sono Carla Deiseroth, Peter Hegman e Georg Nagel, i tre scienziati che hanno vinto il premio Nobel per la medicina 2026. Insieme sono i padri dell'optogenetica, un sostanzioso passo in avanti nella possibilità di comprensione e interazione con la complessità del cervello umano. I tre hanno costruito un percorso fatto di scoperte sui canali ionici attivati dalla luce, in una sorta di staffetta ideale che potrebbe aver cambiato le prospettive della neuroscienza. I due scienziati tedeschi, Peter Hegemann, docente di biofisica sperimentale all'Università Humboldt di Berlino, e Georg Nagel, collega del Dipartimento di Neurofisiologia dell'Università di Würzburg, sono partiti dalla scoperta in un'alga unicellulare della canaloorodopsina, una proteina che una volta inserita rende una cellula sensibile alla luce. Negli Stati Uniti, Carl Deiseroth, professore di bioingegneria e psichiatria alla Stanford University, introduce quindi il gene della canaloorodopsina nelle cellule nervose dei ratti. Queste, una volta illuminate con una luce blu, attivano un segnale nervoso. È la scoperta di un interruttore che nel cervello di esseri vivi riesce a controllare i segnali nervosi con la luce.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. A disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Your hits music station.
3: Radio Vicenza, The New Hit.

ogni giorno news nazionali e locali, viabilità, meteo, approfondimenti, rubriche, gli appuntamenti nel Vicentino, lo sport. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.

Ci sono delle materie che sembrano lì, che non sono intoccabili, come ad esempio la storia, ecco. La storia, uno dice, beh, la storia è la storia, e come l'abbiamo studiata noi tanti anni fa, la studiano anche adesso i nostri figli a scuola, è sempre quella, magari insomma si aggiungono delle cose, no, in realtà anche la storia, quella più antica, viene continuamente riscritta. E allora adesso cosa hanno scoperto, questi ricercatori? Hanno scoperto che la comparsa degli animali sulla Terra è avvenuta molto prima di quello che si pensava finora, e non poco, 200 milioni di anni prima, persino prima di alcune delle ere glaciali, di quelle più estreme, gli animali potrebbero essersi evoluti fino a 200 milioni di anni prima, appunto, di quanto credevamo. E lo dice questo studio dell'Università di Oxford, che va a rimettere in discussione tutti i fondamentali adottati finora per datare le origini della vita animale sulla Terra. E chissà se magari anche l'uomo è arrivato prima.

Spesso parliamo dei numeri, delle cifre, dei dati che arrivano dall'estate che abbiamo appena terminato e sembra non essere ancora terminata. E parliamo di numeri che riguardano i social. E allora, è stata riscontrata questa cosa, almeno in queste vacanze 2026, generalmente un po' in tutti i social si posta di meno. E che poi molto spesso, no, nei social li frequenti, vai lì a vederti i fattacci degli altri e magari uno non mette niente, non posta niente, neanche le proprie vacanze. Ma io ricordo che anni fa mettevo tutto delle mie vacanze, e il tramonto, e l'alba, e il mare, la montagna, e tutto il resto, i viaggi, l'aereo. E quest'anno non ho postato praticamente nulla, me ne rendo conto pure io, e pensavo di essere un caso particolare, invece no. E si posta molto di meno, e è un dato dell'estate 2026.

0: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
1: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
2: Benvenuti da Ali.
3: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
4: Che cosa?
3: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
4: A me sembra normale.
3: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
5: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
6: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 16 67. Seguici anche su Facebook.

imbranati mi piacciono tantissimo. No, perché sembra, sai, quei film anni 80 dove c'erano questi ladri che poi ti diventavano simpatici per quanto imbranati erano. E questa volta è capitato in Florida, dove questa donna, inseguita dalle forze dell'ordine, insomma, stava cercando di scappare da un controllo, è andata correndo a perdi fiato all'interno di un'area boschiva periferica, in periferia di una città. Ecco, questa donna però evidentemente non ha fatto i Boy Scout, il suo orientamento era pessimo, e dopo un po' che era lì in mezzo, dopo un paio d'ore che si ritrovava in mezzo a rovi e dispersa in questa fitta boscaglia, lei stessa si è ritrovata completamente smarrita, bloccata, e ha finito per chiamare la polizia col proprio cellulare per chiedere aiuto e farsi trarre in salvo. Io immagino la faccia soddisfatta dei poliziotti che sono andati a salvarla, e presumo anche ad arrestarla.

dire mannaggia, faremo meglio noi da soli ce la caveremo meglio. E beh, gli abitanti di questo piccolo villaggio dell'Oxfordshire in Inghilterra, il villaggio si chiama Piddington, che sembra il nome di un cartone animato, beh, in questo villaggio i residenti hanno organizzato un referendum simbolico votando a grande maggioranza per autoproclamarsi principato indipendente. Adesso voi immaginate sto paesino piccolissimo che si autodefinisce principato indipendente. È come se la nostra, il nostro quartiere, la nostra via di casa, il nostro paesello di poche centinaia di abitanti magari decidesse a un certo punto e decidiamo tutti basta, siamo un principato autonomo e eleggiamo anche il principe con tanto di cartelli stradali personalizzati, feste di piazza per festeggiare questa indipendenza, anche se in realtà tutto è nato come protesta goliardica. Beh, sappiamo che gli inglesi quando vogliono essere goliardici ci riescono alla grande. Questa protesta contro i tagli ai servizi locali e l'isolamento amministrativo della zona, ci hanno detto, cioè nessuno ci fila, diventiamo autonomi a questo punto.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ora la tua connessione ultraveloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 16 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice: ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola: Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Bentrovati all'ascolto di questo appuntamento flash da Vicenza e provincia di oggi lunedì 5 ottobre a cura di Martino Montagna. Rapina violenta a Bassano del Grappa, due uomini di 38 e 39 anni, di origini marocchine già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri. Secondo le accuse, lo scorso 8 settembre avrebbero aggredito un 41enne nel quartiere San Vito, portandogli via un Rolex, 75 euro e il bancomat. La vittima aveva riportato lesioni con una prognosi di 20 giorni. Proseguono a Vicenza le indagini della Digos dopo il raduno social degenerato tra Campo Marzo e il Park Verdi. Gli investigatori stanno passando al setaccio video e immagini delle telecamere per identificare chi ha danneggiato sbarra, ascensore e altri beni. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, chiede che i responsabili risarciscano i danni.

0: Francia, tutti questi vogliono cambiare, mettere le palle.
1: Mi ha risposto fucking di paese.
0: Ok.
1: Sì che lo cambia. Yeah. O lo cambiamo!
2: Lo cambiamo!
3: Enorme frana nel pomeriggio di ieri sulle Tofane, a Cortina d'Ampezzo. Un'ingente massa di roccia si è staccata dalla parete nord della Tofana di Dentro, interessando la Val Travenances, attraversata da diversi sentieri. In quel momento era in corso un intervento del SUEM per un escursionista. Le verifiche sull'area sono state ostacolate dalla nube di polvere. I carabinieri sono intervenuti a Camisano Vicentino per una violenta lite in famiglia. Un 27enne avrebbe aggredito il padre, afferrandolo al collo e continuato a minacciarlo anche all'arrivo dei militari. L'uomo è stato soccorso e accompagnato in ospedale. Il giovane è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti e minacce e trasferito in carcere. Era l'ultima notizia per questo appuntamento flash. A risentirci tra un'ora, sempre qui su Radio Vicenza.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Your hit music station.
4: Radio Vicenza, The New Hit.

Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Noi crediamo nella nostra bella città, nella sua provincia e nei vicentini. E siamo pronti a scommetterci. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.

Ma noi ci stavamo abituando decisamente bene con il meteo, con queste giornate che sanno di primaverile. Abbiamo passato un fantastico fine settimana. Ma attenzione, perché insomma da dopodomani in particolare, ecco, arriva forse l'autunno. Sicuramente arriverà una perturbazione, pioggia, insomma anche le temperature logicamente ne risentiranno. No, noi eravamo qua che dicevamo, ma sai che si sta proprio bene così, ma chi se ne frega, cioè può anche restare così a lungo. L'importante è che rinfreschi per Natale, ma intanto gustiamoci queste giornate. Ecco, non lo so se poi questo segnerà davvero la fine di questo autunno particolarmente mite o se ritornerà il bel tempo e queste temperature. Staremo a vedere. Intanto per i prossimi giorni preparate.

E oggi è la giornata mondiale degli insegnanti e salutiamo tutti gli insegnanti. Sta una trasmissione, si chiama 5 in condotta, non per niente voglio dire. E gli insegnanti che fanno questo lavoro così prezioso, perché pensate, sono i nostri ragazzi, sono lì con loro per diverse ore al giorno, sono loro che li istruiscono, che li formano, che danno spesso anche delle spinte per aiutarli a crescere. E quindi evviva tutti gli insegnanti.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
6: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Le notizie, le curiosità, la musica. Questo è il pomeriggio di Radio Vicenza con Ivano Visonà e tra poco sentiremo anche la situazione del traffico.
1: Viabilità.
2: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monserice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: More music. Radio Vicenza, top of the tops. Cosa so?

0: è la storia.
1: Parliamo di cinema, parliamo di cinema. Beh, c'è un ritorno della generazione Z al cinema, e in particolare sembra che i giovani, i giovanissimi amino, ecco, ma anche per noi era così, no? Amino gli horror. E film come Backrooms Obsession stanno facendo tornare i ragazzi a riscoprire il cinema, che poi guardare un film al cinema non è come guardarlo a casa, vero? A casa hai tutte le comodità, decidi tu l'orario, lo metti in pausa, vai, ti fai la spaghettata magari a metà film e così via, ma il maxi schermo ha sempre quel fascino particolare. E quindi una buona notizia che anche la generazione Z sia tornata e stia tornando al cinema.
2: 5 in condotta.

di solito il lunedì è sempre, sai, la puntata quella un po' più difficile, no? Perché il lunedì è difficile per tutti. Invece quest'oggi è volata letteralmente, e allora io vi saluto, ma vi aspetto domani sempre a quest'ora. Ciao da Ivano Visonà. Sì.

0: Pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
4: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: tripping and stuff, talking about we gotta use water, but I always use some milk and cream for you, cause...
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
4: Sintonizza il tuo futuro professionale. Radio Vicenza sta cercando proprio te. Ami la musica? Sei una persona dinamica che ama stare a contatto con la gente? Ti piacciono le sfide? Allora vieni a lavorare con noi. Ti offriamo da subito la possibilità di guadagnare con provvigioni sopra la media e se non hai esperienze di vendita ti formiamo noi. Mandaci il curriculum a direzione@radiovicenza.com o contattaci sui nostri social. Il tuo futuro ti aspetta su Radio Vicenza, la radio che parla di te.
5: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
6: Ancora insieme con le ultime notizie da Vicenza e provincia, a cura di Martino Montagna, per oggi lunedì 5 ottobre. Nuovo episodio.

0: prevenzione e sulle responsabilità e individuare misure per evitare che episodi simili si ripetano. Il capogruppo di Fratelli d'Italia, Nicolò Naclerio, era sul posto e ha prodotto un video postato sui social. Ecco alcuni passaggi.
1: Abbiamo visto un gruppo di 500-600 Maranza, ragazzi comunque della maggior parte di seconda generazione. Hanno iniziato a correre per tutta la città, hanno preso cartelli stradali da San Felice, via Napoli, via Milano. Una cosa allucinante. Il sindaco era a conoscenza di questo ritrovo. La gente è sbalordita. È assurdo, ragazzi. Se questa è la gioventù che viene avanti, c'è da preoccuparsi parecchio.
0: Sarà disposta un'autopsia per chiarire le cause della morte di Stefano Lollato, 41 anni, stroncato da un malore sul grappa, in località Lepre, proprio nel giorno del suo compleanno. L'uomo, residente a Cassola, si era sentito male sabato mattina, mentre era a caccia con alcuni amici. Trasportato al San Bortolo, è morto poche ore dopo. È morto a 21 anni Giovanni Colle di Borso del Grappa. Il giovane, immunodepresso, era ricoverato all'ospedale Ca' Foncello di Treviso dopo una grave complicanza insorta in seguito ad una puntura di zanzara. Il decesso venerdì 2 ottobre. Oggi pomeriggio alle 16 i funerali. Giovanni lavorava a Bassano e da anni era tesserato allo Sci Club Cornuda. All'ospedale San Bortolo di Vicenza arriva una nuova tecnologia per diagnosticare il reflusso gastroesofageo nei bambini. Una microsonda wireless donata da Abam ETS con il contributo del Centro di Aiuto alla Vita di Dueville sostituisce il tradizionale sondino nasogastrico delle 24 ore, un esame meno invasivo e più sereno per i piccoli pazienti. Ci fermiamo qui con questo appuntamento flash. Torniamo tra un'ora sempre su Radio Vicenza.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse. In direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Your hit music station.
2: Radio Vicenza, The New Hit.

0: tua giornata. Vivila con Radio Vicenza.
1: Dalla redazione news locali e nazionali, viabilità, meteo, gli appuntamenti in provincia, le notizie dalle aziende, le dirette live in esterno dalle principali manifestazioni della provincia.
0: Questo e tanto altro nella radio della tua città.
1: La tua giornata. Vivila assieme a noi. La tua giornata.

0: solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: pubblicità.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a un giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque. Connettiamo forte.

0: La tua giornata, vivila con Radio Vicenza, nella radio della tua città.
1: La tua giornata, vivila assieme a noi. La tua giornata è con Radio Vicenza.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di te.

0: Radio Vicenza. Meteo.
1: Bentrovati dalla redazione di Radio Vicenza. Vediamo subito il tempo delle prossime ore. Sulla provincia alternanza di schiarite e qualche annuvolamento irregolare. La probabilità di pioggia resta generalmente bassa in pianura, mentre qualche fenomeno locale potrà interessare soprattutto le zone interne e montane. In serata cielo ancora abbastanza tranquillo con nubi sparse e prevalenza di tempo asciutto. I venti saranno deboli e variabili. A Vicenza temperatura minima intorno ai 15 gradi e massima sui 25, valori ancora piuttosto miti per il periodo. La vera notizia però riguarda l'evoluzione dei prossimi giorni. L'alta pressione si sta indebolendo e da mercoledì inizieranno a comparire segnali più evidenti di cambiamento. Da giovedì infatti arriverà una saccatura atlantica che porterà un deciso aumento dell'instabilità, con cielo molto più nuvoloso, piogge anche diffuse e possibilità di rovesci e temporali accompagnati da un calo termico. Per ora godiamoci dunque questa parentesi ancora mite. Dalla redazione di Radio Vicenza è tutto, buon ascolto dei nostri programmi.
0: Meteo in collaborazione con...
2: Una giovane ragazza ha bisogno di te, un bambino ha bisogno di te, forse un anziano molto amato dalla propria famiglia o una persona sola. Non sai a chi salverai la vita con la tua donazione di sangue, ma sai che è importante. Fidas ha bisogno di te, anche oggi. Per farti diventare un supereroe? No, di più. Un donatore. Chiamaci all'800 97 9000 o prenota tramite l'app Donatori Vicenza. Info su fidasvicenza.com. Il tuo tempo è prezioso come il tuo sangue.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non è mai stata così bassa.
3: A chi?
2: La birra Ichnusa non filtrata a tre pezzi da 33 cl.
3: A me sembra normale.
2: Ma no, il prezzo! 2,69 euro.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
6: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 18 e un minuto.
3: Ora esatta, in collaborazione con...
4: È l'ora giusta per fare la spesa da Lia Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
5: Per la tua pubblicità su Radio Vicenza invia un messaggio SMS o WhatsApp al 371 1200 116 371 1200 116.
6: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
7: Nuovi aggiornamenti con Martino Montagna. Per oggi lunedì 5 ottobre, da Vicenza e provincia. Uno storditore elettrico ad alto voltaggio e una mazza da baseball in metallo lunga 55 centimetri. È quanto hanno trovato i carabinieri di Camisano Vicentino durante un controllo del territorio, con la perquisizione dell'auto che ha portato alla denuncia di un 21enne del posto per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere. Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita questa mattina nella propria abitazione a Noventa Vicentina. A fare la scoperta sarebbe stato un familiare. Restano da chiarire le cause del decesso, tra le ipotesi anche una possibile caduta accidentale, ma al momento non ci sono elementi sufficienti per ricostruire la dinamica. Sono in corso gli accertamenti. Proseguono a Vicenza le indagini della Digos dopo il raduno social degenerato tra Campo Marzo e il Park Verdi. Gli investigatori stanno passando al setaccio video e immagini delle telecamere per identificare chi ha danneggiato sbarra, ascensore e altri beni. Il sindaco Giacomo Possamai ha lanciato un appello per un fronte comune che possa arginare questi fenomeni.
8: Ho visto che anche il ministro Salvini in queste ore si è occupato del tema. Ecco, dico chiaramente al governo, siccome cose di questo tipo le abbiamo viste capitare in tutte le città italiane in questi anni, è evidente che c'è un problema, è evidente che non possiamo gestire queste situazioni come eravamo abituati a gestire l'ordine pubblico, le manifestazioni fino ad oggi. Erano annunciate 50 persone, secondo la questura, a questa iniziativa, se ne sono presentate un migliaio. Serve davvero un'azione forte, serve monitorare i social, serve un'attività educativa con le scuole, con le famiglie, che argini questi fenomeni, e poi serve una presenza delle forze dell'ordine, dello Stato, che faccia in modo di governare un fenomeno come questo, perché le città non possono essere lasciate da sole.
7: Mattinata difficile sulla A4 tra Vicentino e Veronese. Un incidente ha provocato la chiusura dell'entrata a Soave in direzione Milano e pesanti rallentamenti. Le code hanno raggiunto i 5 km tra Montecchio e Soave. Traffico a tratti anche tra Montebello e Verona Est. La situazione resta monitorata. Sarà presentata mercoledì pomeriggio alle 18 a Palazzo Cordellina la donazione di Giorgio Ceraso alla Biblioteca Bertoliana, dedicata alla cartografia vicentina. Si tratta di due documenti del 1775 del perito Giovanni

0: 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento. Se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: L'informazione vicentina arriva prima su Radio Vicenza. I principali eventi raccontati dal vivo con la nostra postazione mobile. Notizie da enti e associazioni. Solo Radio Vicenza è la radio che parla di Vicenza e del suo territorio.
3: All the hits. Your hits music station.
4: Radio Vicenza, the new hit.

0: Radio Vicenza Sport.
1: Radio Vicenza è radio ufficiale della Pallacanestro Vicenza. Con Riccardo Giuntini, Pallacanestro Vicenza. Scendi in campo con noi.
2: Buonasera da Riccardo Giuntini, ben ritrovati. Tonfo della Pallacanestro Vicenza in quel di Piacenza. Finisce 91 a 59 per gli emiliani nella seconda giornata di Serie B nazionale. Berici ancora in versione rimaneggiata, ma assolutamente insufficienti come personalità. Pensate, già alla fine del primo periodo i locali erano avanti più 12 sul 30-18, e poi molto male a livello di conclusioni, 36% da due punti, 8 su 20 ai tiri liberi. Dati fin troppo eloquenti.

0: Così non va. Giornata no per gli esterni, dopo l'iniziale bella figura, bella impressione ed è stata domenica scorsa nella gara interna contro Brescia, evidentemente un fuoco di paglia, sono andati a sprazzi i giocatori vari Lynch, Lang, meglio Polanco nel corso del secondo quarto, ma sono emerse evidenti fragilità con appena 24 punti realizzati dalla squadra nell'intera ripresa. Da domani allenatore e giocatori torneranno in palestra per preparare al meglio la gara interna di domenica prossima con Ferrara, match a questo punto assolutamente da non fallire dopo le prime due sconfitte iniziali in campionato. Vincono in questa giornata Desio, Andrea Costa Imola, Orzi Nuovi, Ferrara, Fiorenzuola, Treviglio, Brescia e Lumezzane. Prossimi appuntamenti su Radio Vicenza, ci ritroviamo con Marco Picchio in Buongiorno Vicenza venerdì mattina alle 8.30, poi naturalmente alle 18.10 di lunedì prossimo, qui sull'emittente per la cronaca e l'intervista relativa alla gara interna con Ferrara, mentre sulla pagina Facebook Riccardo Radio Cronache Pallacanestro l'appuntamento è per domenica prossima alle 18 dalla Pala Goldoni, la diretta del match con gli estensi, terza giornata d'andata. Grazie e buona serata.
1: Radio Vicenza è radio ufficiale della Pallacanestro Vicenza con Riccardo Giuntini. Pallacanestro Vicenza, scendi in campo con noi.

0: Pubblicità. Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
1: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
2: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
3: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.

0: abilità.
1: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno dalla redazione. Regolare il traffico al momento sulle autostrade della regione. Sulla statale 53 Postumia, senso unico alternato per lavori, a Cammino Motta di Livenza in entrambe le direzioni, in località Gorgo al Monticano, fino alle 18 del 14 ottobre, in fascia oraria 8-18. Lavori notturni in programma sulla 13 Bologna-Padova. L'autostrada resterà chiusa tra Boara e Monserice, direzione Padova, dalle 22 alle 6 di domani mattina. Da Silvia Sciubba è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Vicenza, top of the tops, il meglio del meglio.

0: pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, non sono mai state così basse.
3: Ma cosa?
2: Le birbe Amadori da 300 grammi? Guarda come sono basse.
3: A me sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 2,99€.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
5: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione. Un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
6: Ovunque. Connettiamo forte.
7: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
8: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 19 e un minuto.
0: Ora esatta, in collaborazione con... A quest'ora da Via Liper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A lì migliora la vita.
3: Non è solo una radio, è quella voce che riconosce al primo secondo, quella che ti accompagna in macchina, al lavoro, nelle giornate leggere e in quelle infinite. E oggi cresce ancora negli ascolti, per un motivo semplice. Ci siete voi. Grazie a tutti i radioascoltatori, grazie a chi ci sceglie ogni giorno, grazie a chi alza il volume appena sente il nostro nome. E se ti chiedono che radio ascolti, la risposta è una sola. Radio Vicenza. Radio Vicenza. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome. Solo questa è Radio Vicenza.
4: Radio Vicenza News, edizione locale. Edizione locale.
5: Ben trovati all'ascolto di questo appuntamento con le principali notizie del giorno da Vicenza e provincia a cura di Martino Montagna. Il comune di Vicenza ha deciso di denunciare il TikToker Hamza Metsaf, noto come il Vukumpra, per il raduno convocato sabato a Campomarzo, degenerato in episodi di violenza e danneggiamenti. Il sindaco Possamai precisa: nessun danno al patrimonio comunale, ma un danno all'immagine della città.
6: Per la città è stato un danno grave ed evidente, sono giorni che si discute di questo fatto e quindi procediamo con un'azione legale e procediamo per chiedere che sia fatta giustizia e quindi che nelle prossime ore, nei prossimi giorni si proceda nei confronti di chi si è reso responsabile di quello che è successo sabato.
5: Rapina violenta a Bassano del Grappa, due uomini di 38 e 39 anni, di origini marocchine, già noti alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dai carabinieri. Secondo le accuse, lo scorso 8 settembre avrebbero aggredito un 41enne nel quartiere San Vito, portandogli via un Rolex, 75 euro e il bancomat. La vittima aveva riportato lesioni con una prognosi di 20 giorni. Nuovo episodio di scritte contro medici e vaccinazioni a Vicenza. Alla riapertura della sede del servizio di igiene e sanità pubblica di via Albinoni sono comparsi messaggi oltraggiosi, simili a quelli già segnalati nei mesi scorsi. Dura la condanna dell'Ulzotto Berica. Il direttore generale Peter Asenbergs parla di ignoranza e fanatismo. Uno storditore elettrico ad alto voltaggio e una mazza da baseball in metallo lunga 55 centimetri. È quanto hanno trovato i carabinieri di Camisano Vicentino durante un controllo del territorio con la perquisizione dell'auto, che ha portato alla denuncia di un 21enne del posto per porto abusivo di armi o d'oggetti atti ad offendere. Restano senza esito al momento le ricerche di Nicola Morbin, 55 anni, scomparso da Vicenza lo scorso 30 settembre. L'uomo si è allontanato a bordo di una Citroen C3 Aircross bianca. L'ultimo avvistamento sarebbe avvenuto nella zona della Marosticana. La famiglia e le forze dell'ordine continuano le ricerche anche verso il Trentino. Chi avesse informazioni è invitato a contattare il 112. Un uomo di 54 anni è stato trovato senza vita questa mattina nella propria abitazione a Noventa Vicentina. A fare la scoperta sarebbe stato un familiare. Restano da chiarire le

0: L'intervento vale 1.300.000 euro. 900.000 arrivano dai fondi europei e 400.000 dal comune. Previsti 6 appartamenti per 12 persone. I lavori partiranno entro la prima metà del 2027. Il valore della buona gestione è il ciclo di 3 incontri online dedicati alla sostenibilità della risorsa idrica, promosso da Mediochiampo con l'Università Ca' Foscari di Venezia. Gli appuntamenti, il 9 e il 23 ottobre, approfondiranno gestione e futuro del servizio idrico. L'iniziativa rientra nel progetto Valore Acqua, sostenuto da Fondazione Cari Verona. Bene, è tutto con questo appuntamento. Grazie per l'attenzione e buon ascolto dei programmi di Radio Vicenza.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Radio Vicenza Sport. Sport.
4: La tribù dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi, con Andrea Vamerali e Fabio Maggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371 1200 116.
5: Le 19.08 di lunedì 5 ottobre 2026. Torniamo live sulle frequenze di Radio Vicenza. Iniziamo, caro mio Fabio Veleno.
6: Ciao,
5: un
6: Andrea.
5: Nuovo mese.
6: Iniziamo un nuovo mese, soprattutto come uno un vecchio militare al servizio di leva, vedo l'alba, ossia vedo la fine di questa lunga pausa delle nazionali, lo ripeto, una noia mostruosa. Tra l'altro, fortunatamente sono migliorati quantomeno i risultati della nazionale che siamo costretti a guardare in queste tre settimane.
5: Dobbiamo tifare, perché stasera è un'altra bella partita
6: importante. Ma mi manca terribilmente l'Ane. Aggiungo anche che sarei andato pure a vedere l'amichevole con la squadra slovena se non l'avessero fatta a Portichiesa.
5: Ma perché l'hanno chiusa?
6: Perché ci vogliono far soffrire, Andrea,
5: adesso proviamo a chiedere anche cosa ne pensano i nostri amici in studio con noi. Allora, oggi abbiamo la fortuna
6: che poi chiusa avrei voluto vedere, cioè, se qualcuno c'era
5: riempivi i felletti,
6: c'era un'astinenza, io ho parlato con gente che è in astinenza da l'Ane che sarebbe andata a vedere
5: quegli 11 colori biancorossi che scendono in campo,
6: anche
5: campanella.
6: Perché manca, vedendo manca. Un po' il line up non credo che Gallo abbia provato delle soluzioni da nascondere agli occhi dei più, insomma
5: penso che sia più per una questione di ordine pubblico,
6: è l'allenamento congiunto, adesso è cambiata la modalità.
5: Comunque abbiamo sia degli ospiti ma abbiamo anche degli spettatori,
6: salutiamo il pubblico
5: intanto, ma soprattutto
6: buonasera.
5: Diamo il bentornato, perché è un bentornato per lei, c'è Anna Belloni.
7: Buonasera a tutti, grazie dell'invito e vediamo insomma di fare quattro chiacchiere.
6: Ma sì, in allegria, ci divertiamo stasera.
5: Voce storica, ricercatrice che ormai Vicenza conosce tutti, scrittrice, abbiamo anche qui vicino un qualcosa di nuovo che è stato anche presentato, dopo
6: faccio
5: ce ne parli, fai vedere la
6: vedere.
5: Camera. Romeo Menti, penso che non servano altre parole, c'è già.
6: Bellissimo anche la parte dietro, dove vedi la
5: pelle d'oca,
6: la copertina.
5: Bellissimo.
6: Dopo ne parliamo.
5: E quindi questa sera abbiamo voluto, innanzitutto, dopo l'esploit degli Arditi Soliti, che salutiamo. L'anno scorso è stata una puntata veramente strong, in cui c'era molto testosterone maschile. Questa puntata abbiamo voluto invece dare voce alle quote rosa, che ci sono tantissime
6: e
5: veramente competenti, e quindi abbiamo messo vicino a un'autorità come Anna Belloni, che ripeto è un ritorno alla tribù, perché lei, pensa caro Fabio, prima che tu ti congiungessi a me è venuta ospite con un'altra ragazza ed eravamo da Bamburger. Era la seconda stagione o prima stagione, è stato uno dei miei primi VIP che ho portato qui in radio.
6: Ti ricordi, Anna?
7: Esagerato, dai. VIP. Sempre quote rose.
6: Mi raccomando, Anna, parla sempre davanti al microfono, se no non ti sentono.
7: Quote rose.
5: E non è

0: Solo perché oggi accompagna un'altra super tifosa biancorossa che pensati è la prima persona che vince, Fabio, vince un premio alla lotteria di un club, il mio, era stato messo in palio
1: un'ospitata
0: in Tribù dell'Ane. Giulia, benvenuta a Tribù dell'Ane.
2: Buonasera.
1: Noi la presenteremo come Giulia, tipo giocatrice brasiliana. C'è solo il nome, non si vuole esporre il cognome.
0: Dopo potremo dare i contatti se vuoi.
1: Scusa, Giulia, dimmi una cosa, quali erano gli altri premi? Perché adesso tu hai vinto una puntata con due sgozzi del genere. C'erano magari dei premi migliori o ti ricordi? La maglietta vedo che ce l'hai già, quindi magari non ne avevi bisogno.
2: C'erano le magliette che avevo vinto anche alla cena dell'anno prima, maglietta del club. Poi c'era... Gli orologi
0: fatti in legno.
2: Gli orologi e
0: altri, c'erano altro materiale che ci avevano offerto, c'erano dei buoni gelato, sì. C'erano
1: quindi c'erano un sacco di premi migliori rispetto a passare una serata un'ora con me e lui, insomma.
0: Diciamo no, che sei molato la parte, no. E questo perché anche l'anno prossimo tu devi venire.
1: Assolutamente.
0: Te lo continuo a dire.
1: Non parteciperò alla lotteria perché se mi dice che ha vinto l'anno scorso ha vinto anche quest'anno, è un close contest, cioè vince sempre Giulia praticamente. Sei fortunata, sei così fortunata oppure tutto truccato e tutto magna magna per farti vincere?
2: Dipende, dai.
1: Va bene, dai, ci divertiamo.
0: 371-1200-116 per interagire con noi. Salutiamo Lorenzo Lotto che ci saluta e saluta soprattutto Anna, e abbiamo anche Edward che ci ascolta dal Belgio.
1: Siamo andati un po' in Europa, no? Siamo
3: ce ne sono
1: in Europa.
3: Tantissimi tifosi stranieri a Vicenza, io ho avuto contatti perché
0: se non sbaglio tu curavi una rubrica,
3: sì,
0: no?
3: Su del tifoso biancorossi.net, ovunque biancorossi, e avevo la banca dati di tutti i tifosi che vivevano fuori da Vicenza e all'estero, e quindi avevamo tifosi in Nuova Zelanda, in Australia, in Argentina, in
1: direi che è una fede che copre i cinque continenti,
3: in Thailandia,
0: in Australia anche, mi sembra che sia qualcuno, vero?
3: Sì, in Australia, è un ragazzo che proviene da una famiglia vicentina, si chiama Jason, lo saluto,
0: che è venuto secondo me l'anno scorso
3: e l'ho accompagnato personalmente a farsi firmare la maglia dai giocatori. Poi c'è Eddie che vive a Auckland, è grandissimo tifoso che si mette la sveglia come anche Jason, perché le partite vengono trasmesse di notte, ovviamente.
1: Sì, per forza.
3: Ecco, sono meravigliosi.
1: Anna, che anche degli americani, gente che lavora insomma, in caserma, nella caserma Ederle, c'è un gruppetto che si è appassionato dal Vicenza. Allora, li ho visti nel corso degli ultimi anni, inizialmente venivano lì un po' secondo me inconsapevoli a versi qualche birra, a vedere un po' lo spettacolo, e guardavano più la curva che il campo, perché poi il tifo che abbiamo noi loro in America non ce l'hanno, insomma. Invece ho visto ultimamente che si stanno proprio appassionando della squadra.
3: Sì, c'è un bel gruppo nei distinti
1: e anche in tribuna,
3: ce ne sono 4-5, sì, che 4-5. Poi sono belli carichi,
1: sì, belli carichi, arrivano adeguatamente birrati ogni partita, si trattano adeguatamente durante ogni ma nel puro spirito della nostra tifoseria, insomma.
0: E mi collego a questa cosa per dirvi anche questo aneddoto. Non so se tra i vari intervistati c'era anche Christian dal Lussemburgo, che è un nostro fedele ascoltatore, che anche lui da Vicenza è andato per lavoro e sta in Francia, Lussemburgo, ed è venuto a vedere la prima partita, se non sbaglio, no, era durante il giorno, quindi la seconda partita in casa,
1: seconda partita,
0: ok,
1: sì.
0: Però il filo è venuto e praticamente vicino lui aveva queste due persone che lui, guardando, ha detto: sti qua secondo me mi sembrano degli americani, solo che avevano un po' la parlata un po' tedescognola, quindi ha detto americani che parlano tedesco, quindi ci hanno un po' parlato insieme. Praticamente questi due ragazzi sono di Monaco, ma non tifano il Bayern, tifano il Monaco 1860,
1: okay? Sì.
0: Loro sono venuti e hanno fatto un weekend sportivo, hanno detto volevo andare a vedere l'Inter che giocava a Milano, e poi hanno detto ma aspetta, facciamo campo base a Vicenza, perché abbiamo sentito che Vicenza è una piazza, e sono venuti a vedere Vicenza, e mi raccontava Christian, erano veramente gasati a bomba loro del Monaco 1860. Quindi la passione qua, mi collego col tuo discorso, quanto è bello, quanto unisce questo bianco e questo rosso, e quante persone in giro per il mondo, e quante persone che riescono anche a avvicinarsi grazie a questa.
3: Ma c'è un bellissimo club a Londra, il Club London,
1: Club London, sì,
3: che saluto.
1: Anch'io ho un po' di amici lì al Club London.
3: E poi anche il club in America,
1: New York, sì,
0: che sono venuti
1: a
3: New York, anche loro li saluto, sono li incontrati.
1: Diciamo, Anna, che loro guardano la partita con una bella visuale, perché sì, sono in questo
3: mega grattacielo
1: americano.
3: Ecco, e poi ci sono i nostri tifosi da fuori, che saluto tutti, la colonia toscana, i lombardi, il gruppo fantasma, e il mio fratello Daniele Carruba.
0: Tra l'altro, parlando di fratello, ci arriva proprio un messaggio: un caro saluto ed un abbraccio affettuoso ai mitici conduttori, all'icona della passione laniera Anna Belloni, mia sorella.
3: Eccolo.
0: E alla nuova leva Giulia. Forza Lane.
1: Giulia, tu dove sei posizionata allo stadio? Curva, distinti, tribuna, settore ospiti?
2: L'anno scorso ero nei distinti.
1: Nei distinti. Quest'anno?
2: Quest'anno non ho potuto rifare l'abbonamento.
1: Ci picchia.
2: Per scuola. Poi
1: ci sta.
2: Volevo provare ad andare in curva quest'anno, ma mio papà ha detto meglio di no in curva da sola quest'anno. Quindi prenderò il biglietto ogni tanto per andare in curva con le mie amiche e i miei amici.
1: Mi raccomando, col Pisa affrettati. Sabato pomeriggio non dovresti avere scuole, in teoria, no?
2: No.
0: Anche
2: no,
0: perché aprono domani le 6.
1: Oggi è aperto.
0: Cerchiamo di prendere subito il biglietto per Giulia.
1: Mi raccomando, dai, tenete subito un biglietto da parte. Curva sud, c'è bisogno, c'è
0: quanta
1: bisogno.
0: Quanta voglia c'è di tornare allo stadio, ragazze? Dopo queste settimane di...
2: Io da più di settimane che non vado e no, c'è voglia, perché comunque, cioè, va bene, i distinti è tutta un'altra cosa, perché vedi la curva da fuori e fa tutt'altro effetto di esserci dentro, però quando sei dentro la curva, ci sono andata una volta, c'è tutt'altra cosa, cioè vai lì per tifare, non per guardare la partita, tra virgolette.
0: È un diverso modo di vivere.
1: Quanta gente sto sentendo che, sai, gli ultimi anni, che dove abbiamo, io lo dico, sono sempre di questa tesi, è vero che eravamo in Serie C, però chi veniva allo stadio, Anna, lo sai anche te, vedeva un Vicenza vincere, no? Spesso dominare il gioco, e questo aiutava a portare nuovi tifosi allo stadio. Ne ho sentiti veramente tanti che in questi anni si sono avvicinati, sono venuti magari per la prima volta, ne sentivano parlare come di un ambiente un po' così, sono venuti la maggior parte in curva, quelli che conosco, e sono rimasti affascinati, non sono più andati via.
3: Certo.
1: E quindi è importante, perché coinvolge, d'altronde.
3: È una malattia che quando la prendi non c'è più niente da fare.
1: Sì. Adesso invece c'è bisogno, anche se sarà un campionato diverso, perché domineremo meno e vinceremo un po' di meno, però c'è bisogno ugualmente del tifo da parte di tutti.
0: Proviamo a parlare un po' di calcio giocato nella prima parte di puntata. Cosa dite? Allora, diciamo che l'ultima partita che abbiamo commentato un po' settimana scorsa, cara Anna, è una sconfitta che non è una sconfitta qualunque, perché sappiamo, è il derby, però abbiamo cercato di raccogliere quello che c'è di buono da quella partita e da lì ripartire.
3: Cioè, per me il buono è la sicurezza e la certezza e quello a cui noi dobbiamo aggrapparci nella buona e nella cattiva sorte, perché non si può mica pretendere di vincere il campionato con 20 punti,
1: certo,
3: di vantaggio in Serie B. È il mister.
1: Sì.
3: Io di lui ho la più grande stima professionale e quindi mi fido di delle scelte che fa lui. Ecco. Purtroppo quest'anno siamo stati penalizzati da errori individuali,
1: esatto,
3: non dal gioco, non dalle scelte del mister, perché a un certo punto, se si fanno male due giocatori, è costretto anche.
0: Quella forse era l'unica situazione in cui un po' c'è stato un po' di vociare, ha cambiato. In realtà c'era un motivo specifico, perché
1: ripeto, io dal lato tecnico, tornassi indietro nei due cambi che abbiamo scoperto essere obbligati, li ha spiegati lui,
0: no, erano i giusti.
3: Ecco, forse non avrei cambiato Rauti.
1: Ecco, questo è l'unico tema su cui. Però ecco, Anna, mi appello soprattutto alla tua esperienza, perché tu ne hai viste tante più di noi. La settimana scorsa parlavamo anche, oltre a Fabio Gallo, come nel suo allenare, ovviamente un bravissimo allenatore, secondo me, ma anche nella comunicazione. Siamo fortunati, io dicevo che siamo fortunati, secondo me, ad avere un allenatore che comunica in maniera chiara, diretta, non nasconde le cose, dice quello che deve dire. E in questo mi ricorda tantissimo, perché comunicava allo stesso modo, però tu correggimi se sbaglio, Francesco Guidolin, a livello di comunicazione parlo, non voglio fare i paragoni dal punto di vista sportivo, perché credo che sarebbe inopportuno.
3: Ma a me ricorda tanto Bruno Giorgi.
1: Ah sì, ecco, okay. Vedi.
3: Sono quegli uomini tutti di un pezzo, molto diretti, grandi costruttori di giocatori assieme a Olivieri. Sì. Difatti io parlavo oggi con mio fratello del caso di Montani, è arrivato terzino e giocava malissimo da terzino, e il mister lo ha messo mediano e mediano è diventato il Montani che tutti conosciamo.
1: Sì.
3: Ecco, lo stesso modo di Carlo, quando è venuto qui aveva il piede con un ferro da stiro grande.
0: La leggenda, no?
3: Giocava malissimo da terzino e Olivieri lo ha spostato in mediana e di Carlo è diventato quello che
1: conosciamo. E tu pensa che ha finito la carriera tirando i rigori, capitano tirando i rigori.
0: E sull'onda di questi, dove vuoi arrivare, Anna?
3: Faccio un appello al mister, faccia giocare la difesa 3 con l'Everb, vecchio centro mediano metodista, per favore.
1: Sai che se ne è parlato queste settimane? Io non ho seguito, ma mi è venuto fuori da più parti questa voce della possibilità di uno spostamento,
0: diciamo,
1: di Lever.
0: Che se non sbaglio è solo calcio, forse l'avevano proposto. Avevo detto che lui era disponibile a giocare anche come centrocampista.
3: Lui è nato centrocampista.
1: Esatto, era stata una buttata durante la trasmissione. Lui ovviamente si è, tra virgolette, autocandidato, nel senso, guarda, io sarei il più felice del mondo perché nasco in Corroli, però ne ho sentito parlare sempre più spesso ultimamente. Chi lo sa, potrebbe essere una soluzione, anche perché purtroppo la notizia di questo weekend è che Rada non recupera, che è un giocatore che poteva giocare.
0: Mi dispiace tanto, perché ero proprio curioso di vederlo, non da primo minuto magari, però in corso d'opera.
1: Facciamo anche della cronaca, non è nulla a dire, non c'entra nulla l'infortunio che ha avuto prima, perché è ricaduta in un'altra parte del corpo.
0: Diciamo che siamo purtroppo anche fortunati in questo momento a livello di...
1: Purtroppo sì. Poi io ho una teoria, no? L'ho vissuta in tante squadre anche quando giocavo. Quando le cose vanno molto bene, gli infortuni chissà come mai sono sempre molto limitati. Sì. Quando le cose vanno, non dico male perché non hanno assolutamente male, però gli infortuni ce ne sono di più. Adesso la quota infortunio di Vicenza è secondo me assolutamente in linea con quella di una qualsiasi squadra professionistica italiana. Però se vi ricordate l'anno scorso gli infortuni che hanno portato fuori i giocatori per più di una partita, io penso che si possono contare sulle dita.
0: Stavamo parlando prima fuori onda con i nostri ospiti e
1: non me ne ricordo paradossalmente
0: infortuni importanti.
3: Non infortuni lunghi comunque.
1: Esatto, sì. Per cui però speriamo, dai, saranno fuori Rada e Morra contro il Pisa di sicuro. Brighenti ha questo problemino ormai cronico al ginocchio, dato anche
0: sarà anche Cuomo che è da valutare.
1: Però Gallo ha detto che in teoria gli unici sicuri dell'assenza sono Morra e Rada. Gli altri oggi veniva bloccato Brighenti, ma Brighenti io so che anche fuori dai microfoni, dopo è stato ospite è Solo Calcio, ha detto che lui è pronto anche ora per giocare, quindi
0: diciamo che c'è anche una resistenza a quell'uomo che...
1: Giulia, a te piace Gallo? Immagino di sì, no?
2: Sì.
1: Cioè, ci dobbiamo, come diceva Anna, affidare secondo te al nostro allenatore. C'è un giocatore oppure che te invece dici no, guarda, oltre al mister io stravedo per quel giocatore lì?
2: Sandon.
1: Ah. Sì. Ma è un discorso bello perché è un bel figliuolo oppure perché è forte?
2: No, perché vabbè, oltre a quello, secondo me è anche
1: forte.
0: È particolare perché di solito, bene o male, uno si affeziona all'attaccante, no?
1: No, io che sono un ex difensore, sono un fermo sostenitore di questa cosa.
0: Però tu non fai conto, tu non fai
1: no, ma sai, lo dicevano. Allora, se non vuoi ascoltare me, lo diceva Alessandro Nesta in un podcast che diceva: tutti si innamorano degli attaccanti, ma gli attaccanti non sono affidabili. I più affidabili sono i difensori. Perché se vedi anche nel mondo
0: a chi daresti le chiavi di casa?
1: Maldini, Baresi, Nesta sono tutti sposati da quando sono piccoli, non hanno grossi fronzoli per la testa, quindi brava Giulia, bene, viva Thomas Sandon, viva i difensori.
0: Ma raccontaci un po' l'emozione che hai provato la scorsa stagione. È stata una stagione fenomenale. Se dobbiamo pensare ad un'immagine, a un momento, qual è quello che proprio è lì in alto?
2: L'ultima partita, quando abbiamo visto che sono andati in Serie B.
1: Quella contro l'Inter, quindi,
0: contro,
1: no?
0: L'Inter. Contro l'Inter, sì. Il 16 marzo.
1: Chi se la dimentica?
0: Anna.
1: Ho rischiato di scordarmela per la festa dopo, però me la ricordo.
3: Invece per me è stata la partita a Monza.
1: Sì.
0: Lì è stato uno spartiacque importante. Lì ha fatto capire che ragazzi noi ci siamo.
3: Con l'Atalanta ho capito che ce la facevamo, insomma.
1: C'era l'Inter Under 23, non era l'Atalanta. Esatto, sì, a Monza contro l'Inter Under 23. È vero, però, tanti giocatori hanno segnato quella partita lì come punto di svolta, cioè dire ok, se abbiamo vinto questa partita in 10, mi ricordo in 10, possiamo veramente puntare a vincere il campionato. Anch'io me la ricordo, è stata un'emozione incredibile. Tanto era un po' che non vincevamo all'ultimo minuto. E dicevo, succede sempre agli altri, non succede mai a noi, invece quella volta lì è successo a noi. Mi ricordo l'esplosione sotto il settore ospiti, che era stracolmo di gente, veramente, veramente una bella, una
3: sì,
1: bella,
3: una bella trasferta in tutti, in tutti i sensi. C'erano anche lì
1: i nostri amici del pubblico,
3: sì. Abbiamo fatto un bel pulmino e siamo tornati a casa belli, belli contenti,
1: belli contenti. Adesso
0: tema trasferta, speriamo di poterne vivere in questa stagione, no?
1: Ecco, io approfitto di questa cosa per dire una, io non so chi abbia studiato il calendario, il computer so, però adesso c'è questo calendario asimmetrico, asimmetrico stile Premier League, cioè non è uguale l'andata, ritorno. Però adesso noi giocheremo a parte in casa col Pisa, dopo avremo tre weekend in trasferta consecutivi, perché abbiamo di nuovo due trasferte consecutive dopo che le abbiamo già avute all'inizio del campionato. Poi avremo una partita infrasettimanale col Modena e un terzo weekend in trasferta. Boh, il mio celocone con il computer che ha fatto i calendari, poi a fine anno ognuno gioca le stesse partite in casa, le stesse partite in trasferta, per carità.
0: Magari
1: ci
0: serve per sistemare un po' lo stadio.
1: Ma non lo so, cioè,
0: hai qualche sentore di questo?
1: Palermo, Benevento, cioè sono trasferte anche impegnative, voglio dire, che mettono alla prova.
3: Ma sarà un vantaggio giocarle in casa nel girone di ritorno?
1: Ecco, non ho visto il calendario di ritorno, spero che ci sia anche lì però un filotto di partite in casa consecutive. Perché
0: penso di sì, perché
1: essendo asimmetrico non è detto, perché poi qua ripeto,
0: quindi
1: è
0: il turno, non c'è lo stesso numero di case trasferte?
1: No, stesso numero, assolutamente sì, però sai, in questo caso c'è due partite di trasferta consecutive, un infrasettimanale in casa e una terza partita in trasferta. Cioè qui sono tre weekend consecutivi, sì, in trasferta. Non credo che ci sarà nel giro di ritorno, non lo so, dovrei analizzare il calendario, ammetto di non averlo fatto. Però ecco, in un momento in cui Vicenza alla fine ha giocato, cosa ha giocato? Con Catanzaro, con lo Juve Stabi in casa, adesso gioco col Pisa, cioè due partite, sì, su 5, 6, 6 che ne abbiamo giocate, sono pochine, però vabbè, tant'è, tanto non posso prendermela con ce ne facevamo volentieri a meno, sono un favorevole ai vecchi calendari.
0: Quindi abbiamo capito che, e vogliamo sapere anche dagli ascoltatori se sposate la proposta che ha lanciato Anna.
1: Quindi le verb a centrocampo, tu Anna cavalchi questa ipotesi di le verb spostato.
3: Sì, sì. Io guarda,
0: ipotizziamo la formazione anche dopo che hai risposto.
3: Difesa a tre, adesso bisogna vedere chi risponde all'appello, perché non tutti sono disponibili, probabilmente qualcuno giocherà fuori ruolo.
1: Uomo Brighenti Sandon, l'hai visto così?
3: Sandon.
1: Così anche Giulia è contenta.
0: Con Vescovi che si scalda, però attenzione, Vescovi, perché Vescovi scalda. Potrebbe scaldarsi.
1: C'è anche Papetti. Poi le verba, quindi a centrocampo, di fianco a lui chi metteresti? Zonta, Pellizzari,
0: Carraro,
3: di sicuro, di sicuro giocherà anche Carraro.
1: Sì? Sì. Ok, quindi doppio play praticamente.
3: Sì.
1: E poi io ci vedo Zonta come, perché tanto Zonta fa bene tutto. Quindi.
3: No, io penso che giochi Pellizzari.
1: Valeotti panchina per il momento?
3: Sì.
1: Che non è al 100%. Ok, esterni, sì. Cafferri, Costa oppure Pietrelli, Corazza?
3: Costa e Cafferri.
1: E Cafferri. Mm-hmm. E davanti, vabbè, Mercai penso che in questo momento
3: Alessio
1: sia insostituibile. Alessio con Mercai. Questa è una bella ipotesi. Una
3: Alessio
1: bella ipotesi.
3: Con Mercai, sì.
1: Che attaccante ti piace invece a te, Giulia? Mercai ti piace? Ma a parte che adesso penso sia difficile toglierlo in questo momento che sta facendo bene. Tra Morra, Alessio, mettiamolo tra
0: Rauti.
1: Rauti, Moncini.
2: Rauti,
1: ok. Sì.
0: Io sono molto felice, amiche mie, che abbia giocato al primo minuto al Pentegò di Rauti, e spero che possa essere un bel inizio, perché io penso che Rauti, soprattutto per le partite che dovremmo giocare, quindi con una squadra che dovrà soffrire, con una squadra che dovrà sfruttare magari le occasioni che possono capitare, Rauti con la sua velocità, con il suo estro, con il suo piede, potrebbe essere una carta interessante. Sai, non usare solo negli ultimi 15 minuti.
1: Non voglio spoilerare una cosuccia che ho scritto in un magazine che è online da oggi.
0: Ma raccontaci.
1: Ma ne parlano loro dopo, ne parlerò con loro anche dopo. I ragazzi di Milano hanno fatto questo magazine molto bello. Un'idea, un lancio, insomma, dove
0: grandi.
1: Spazio dove condividere idee, storie, approfondimenti eccetera eccetera. Loro che negli approfondimenti sono maestri, perché soprattutto dal punto di vista tecnico-tattico sono apprezzati anche dal mister, perché Fabio Gallo ha manifestato il loro apprezzamento. No, in un pezzettino che ho scritto che uscirà, facevo un focus sull'attacco e dicevo proprio questo, che lato Rauti secondo me è il giocatore che più può beneficiare del passaggio in Serie B, perché può trovare un po' più spazio, è le difese sono un po' meno aggressive perché c'è la paura di essere saltati, è più facile saltare l'uomo. Gli mancava secondo me, Anna, nelle prime partite un po' di fiducia, lo dico anche a Giulia che ha proposto il suo nome, io spero che il gol di Verona gli dia questa fiducia, cioè all'inizio l'ho visto un po',
0: e io spero che il mister gli dia anche un po' più di spazio,
1: sì, questo è vero, questo
0: perché
1: è vero, ha giocato
0: purtroppo
1: poco, però l'ho visto un po' timido, io vorrei che diventasse consapevole delle sue qualità, perché secondo me è un attaccante molto forte, deve crederci per
0: primo lui
1: e poi fare in modo che ci credano gli altri.
3: Diciamo che forse è uno dei tre giocatori più forti che abbiamo. Forse lui l'anno scorso ha pensato di aver perso un po' la fiducia dell'allenatore, che lo ha lasciato un po'.
1: Sì, l'anno scorso però c'è stata l'esplosione al mondo di Stuckler,
0: che era insostituibile a un certo punto, però sì, probabilmente un po' questa situazione secondo me non l'ha mai fatta pesare, non si è mai visto ed è sempre stato molto, come bisogna fare,
3: professionale,
0: però secondo me sì,
3: ha sofferto un po'
0: la concorrenza,
3: ecco.
1: Vabbè, ci sta quando hai due. Tra l'altro, cioè, segnavano Stuckler, segnava Morra, perché anche Morra è arrivato in doppia cifra.
0: Avevamo, ragazzi, un parco attaccante.
1: Capello era un giocatore chiave, soprattutto in un determinato tipo di partite, che veramente era un giocatore molto, molto intelligente.
0: Capello è tornato a gol ieri contro il Brescia.
1: Sono contento.
0: Diamo una veloce linea alla regia, poi torniamo ancora perché vedo delle domande lì, vedo un libro lì, c'è il gioco, quindi sintonizzati e scriveteci qui sulla De Vicenza alla Tribù Dell'Ane.
4: Pubblicità. Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
5: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.
8: Radio Vicenza Sport. Sport.
9: La Tribù Dell'Ane, la passione biancorossa raccontata dalla voce dei tifosi, con Andrea Vamerali e Fabio Maggiorin. Chiamaci o manda il tuo messaggio WhatsApp al 371 1200 116.
0: Ed eccoci tornati live sulle frequenze di Radio Vicenza. Signori ospiti, vi state divertendo?
1: Tutto a posto?
0: Tantissimo.
1: Siamo noiosi, siamo più brutti dal vivo che visti dalla telecamera.
0: Siamo più brutti dal vivo. Purtroppo ringraziamo.
1: Questa è una verità che scoprono coloro che vengono a trovarci.
0: E per questo vi consigliamo di seguirci alla pagina Facebook di Radio Vicenza o ancora
1: meglio, di ascoltarci dalla radio.
0: O anche vi ricordiamo che dal lunedì siamo anche disponibili su Spotify. Quindi, cara Giulia, dillo anche ai tuoi amici, su Spotify c'è la Tribù Dell'Ane, quindi
1: giovani che
0: il lunedì potete ascoltare e riascoltare la puntata e sentire anche la voce di Giulia e di Anna.
1: Quindi Giulia, ragazzi, ricreazioni in classe, mi raccomando, lunedì Spotify a bomba e far riascoltare a tutti la tua voce.
0: Siete contente? Vi state trovando bene? È stata una bella serata?
3: Contentissima.
1: Tra poco c'è il gioco, tra poco vi voglio. Aspetta, ho girato il foglio, non volevo spoilare.
0: Allora, cominciamo perché c'è un lato poetico che è da due settimane che non riesco a leggere, quindi scusa Tex, a prescindere.
1: Tex, io mi domandavo dove fosse finito.
0: Colpa mia,
1: non
0: perché
1: ci vuoi più bene,
0: no, finiva sotto, poveretto, finiva sotto coi tempi. Se solo sapessi in quanti posti ti porto mentre non giochi. Per fortuna il tempo è trascorso e sta arrivando sabato. I Romamenti e tu. La nostra fede, la nostra passione, i Lane Rossi. Sintonizziamoci tutti su Radio Vicenza, portiamo cuore e voce dentro al tempio e cerchiamo di aiutare i ragazzi ed il mister. Forza Vicenza, Tex.
1: Sai, in queste tre settimane ho seguito ovviamente la mia amata Serie C, che non ho ancora abbandonato, e devo dire che
0: ci vedo
1: un po'. No, meno male che siamo in Serie B, perché adesso sai affrontare il Pisa, che è una signora squadra, è ti prospetta una bella settimana. Ci sono delle squadre onestamente di Serie C, delle partite che non mi mancano.
0: Mettendo un attimo gli occhi sulla nostra categoria da cui arrivavamo, c'è un Cittadella che
1: ha perso il Cittadella,
0: quindi ha sfatato un po'.
1: Guarda, in 30 secondi, Cittadella che ha perso e poteva rimettere in gioco il Brescia, che però aveva una brutta partita su calendario, ha pareggiato all'Ecco, quindi ha rosicchiato
0: al 96esimo, 95esimo.
1: C'è un ottimo Arzignano che è molto alto in classifica, che stava vincendo la partita in 10, poi gli ha preso il gol con la Pergolettese in casa, all'un autogol tra l'altro all'ultimo minuto, perché sennò sarebbe stato secondo in classifica addirittura.
0: E attenzione al Treviso.
1: E attenzione al Treviso, potrebbe essere una sorpresa. E lato di altri gironi, beh, girone C c'è solita ancora un po' da definire. C'è un Bari che ha perso, però ieri a Salerno uno scontro diretto importante, un Catania risalita. Nel girone B credo che lo Spezia stia cercando di emulare quello che ha fatto il Vicenza l'anno scorso, è andato a vincere a Reggio Emilia con la Reggiana, una partita importantissima, con la Ravenna di Mandorlini che prova a rimanere attaccato. Ecco, questo è il quadro della Serie C.
3: Il brasiliano gioca?
1: Ronaldinho? No, guarda, se gioca io mi vesto da suora. Ecco. Lo dico qua davanti ai microfoni, è un'operazione, no, lui è entrato sicuramente in società. Operazione
3: ma
1: di
3: non
1: marketing.
3: Non gioca?
0: Secondo me farà la presenza.
1: Ti ricordi, Anna? Vi ricordate di Gene Gnocchi col Parma che venne tesserato a 50 anni?
0: Sì. È venuto anche a fare l'allenamento a Vicenza. Gene Gnocchi,
1: alla fine, se Ravenna, mettiamo che come l'anno scorso, noi il 16 marzo viene promosso. Un minuto, magari un po' più di un minuto, perché Ronaldinho comunque anche da fermo può dire la sua. Un paio di minuti glieli fanno fare.
3: Ecco, comunque ho letto qualcosa nei social, dicono che il campo non lo vede, però vede tutte le discoteche della riviera adriatica.
0: Viva l'Italia, no? Sì. L'Italia ha questa bellezza. Comunque in questo bellissimo tavolo abbiamo anche una cosa molto bella che ci hai portato e che... E insomma, sicuramente il popolo biancorosso già sa, però vogliamo che ci racconti un po' di questo progetto che porta un nome importante e che per noi insomma è casa, no? È istituzione, è immenso.
3: Ecco, io ho conosciuto personalmente il figlio di Romeo Menti, Cristiano, che quando è avvenuta la tragedia di Superga ha perso il papà che aveva solo 13 mesi.
1: Caspita.
3: Quindi i ricordi che lui mi ha raccontato sono quelli che a sua volta ha sentito, ascoltato dalla mamma. Siamo rimasti due giorni io e mio marito da lui, e alla fine di queste lunghe chiacchierate mi ha detto: mi piacerebbe tanto che fossi tu a scrivere la storia di mio papà, anche perché Romeo Menti è raccontato con la maglia della Fiorentina, è raccontato tantissimo con la maglia del grande Torino, ma del Vicenza non se n'era mai parlato tanto. Quindi è stato un lavoro lungo di 4 anni.
1: Però.
3: In giro per le biblioteche, per gli archivi, ho scoperto delle cose che non sapevo, molto belle, che lui era un grande appassionato di ciclismo, si giocava a calcio, però la sua passione più grande era il ciclismo, era un grande tifoso di Coppi, che poi ha conosciuto quando è stato nel grande Torino, c'è una bellissima foto di loro due insieme.
1: Che bello!
3: Ecco, e questa... Questo libro lo porto quando mi chiedono in qualche serata con le mie lettrici che leggono appunto le parole del figlio, e quello che la cosa più bella è che ancora adesso, dopo 5-6 volte che lo leggono, scendono le lacrime, perché è veramente struggente la storia di Romeo Menti, anche perché non molti sapevano che lui era infortunato, aveva avuto un intervento al gomito, aveva un filo di ferro che gli teneva il legamento, e quindi poteva non partire
1: per la famosa amichevole col Benfica.
3: Lui,
1: no?
3: E anche Grezzar erano tutti e due infortunati, però visto che era stata decisa questa grande amichevole Sono partiti e purtroppo
1: anche perché lì, Anna, correggimi se sbaglio, siccome sono molto appassionato della storia del Grande Torino, ho letto e visto tanto, lì era proprio una promessa del capitano Valentino Mazzola,
3: sì, fatta,
1: che aveva fatto la promessa di partecipare con la squadra all'addio al calcio, e quando il capitano diceva, ragazzi,
3: di Ferreira, sì,
1: esatto, di Ferreira, ha detto, oh, ragazzi, ho dato la mia parola che ci saremmo stati, nessuno della squadra e dello staff tecnico si è tirato in
0: questo dietro. Vuol dire essere gruppo, no?
1: Eh beh, ma racconta anche un po' di quello che è un altro grande personaggio del calcio, è morto il figlio recentemente, Sandro, che era Valentino Mazzola, che era potenzialmente, secondo me, ovviamente quasi nessuno di noi se lo ricorda, forse uno sarebbe potuto essere il più grande giocatore, sì, della storia del calcio italiano.
3: Assolutamente sì.
1: D'altronde quello che ha fatto col Torino, è vero, in anni post bellici, difficili e tutto quanto, però era una squadra fenomenale.
3: E quindi devo dire grazie alle famiglie Menti di Vicenza e al figlio Cristiano che mi hanno aperto gli album di famiglia, e quindi ho potuto pubblicare nel libro delle foto inedite che non si erano mai viste.
1: Che bello.
3: Ecco, e quindi si vede anche la parte non solo sportiva, calcistica, professionale di Romeo, ma anche la vita familiare.
1: Lo sfoglio con Giulia, sfoglio, intanto, perché lei è giovane, lo vediamo
0: fortunato, insieme, voglio anch'io vederlo. E per chi volesse comunque una copia, come...
3: Deve rivolgersi a me, perché non l'ho portato nelle librerie, l'editore mi ha dato i libri, li vendo per suo conto.
0: Perfetto. E quindi mi raccomando, contattate Anna Belloni, la trovate in Facebook, la trovate in Instagram, la trovate soprattutto allo stadio e accordatevi con lei, perché è un qualcosa che sicuramente, io adesso sono curiosissimo, ma è anche un bel documento, un gran lavoro.
1: Guarda, c'è una foto di Umberto Menti con la maglia della nazionale del fratello Romeo. È vero, ci sono delle foto che sono veramente molto,
3: sì,
1: molto,
3: è,
1: molto belle, l'epitaffio.
3: Ecco, questo è fatto dagli amici di Vicenza.
1: Che spettacolo.
3: Questa, no? È l'ultima cartolina che ha mandato a casa,
1: le vecchie cartoline.
3: Ai parenti da Lisbona.
0: Da Lisbona.
1: Questo è un pezzo di storia.
3: Questa è l'ultima foto in vita.
1: L'ultima foto che hanno, che infatti è alla fine dell'amichevole giocata a Lisbona.
3: L'ultima foto in vita di Romeo.
1: E poi, vabbè, le foto del post tragedia.
3: Ecco, volevo far vedere una cosa, perché naturalmente grande spazio è lasciato al periodo vicentino, ci sono tutte le formazioni, e qui sono queste due foto qui.
1: Facciamo vedere. Spiegacele.
3: Questa è la maglia del Vicenza del 1936.
1: Quindi vedo un bianco con una striscia rossa.
3: Fascione rosso e lo stemma. Ma ci sono dei buchi grossi come un pacchetto di sigarette nella maglia, che ti fa capire quanto in difficoltà economica fosse la società, vero, che negli anni 20 e 30 è riuscita a stare in piedi grazie ai grandi mecenati, il marchese Roy, prima Sartea, che ha donato il campo quando non c'era, sì, più dopo la grande guerra, il marchese Roy e il marchese Valmarana. Questi sono quelli che hanno messo soldi di tasca loro perché il Vicenza continuasse a giocare, e quindi è molto diverso da adesso, che ci sono questi fondi che arrivano, sì, da chissà dove,
0: che non conosci, che non sai che facce abbiano, che non sai che interessi effettivi possono avere. Qui invece c'era tutto l'amore per la città e per, insomma, la squadra.
3: C'era un uomo che tirava fuori di tasca sua, che c'era un rapporto quasi paterno con i suoi giocatori. Difatti il conte, il marchese Roy, durante il periodo di guerra ha ospitato la squadra per toglierla da Vicenza, dove c'erano i bombardamenti.
1: Sì, ho saputo questa storia, l'avevo saputa. Vedi, Giulia, queste sono le cose che a scuola non raccontano, anche se io sarei favorevole, sì, almeno alle superiori medie, che ogni classe studiasse 5 anni storia della propria città.
0: Della propria città.
1: Però
0: sarebbe un bel escursus.
1: Dico a te, perché sei la più giovane del gruppo, insomma, questi sono libri che vanno letti, perché sono quelle cose che ormai a scuola purtroppo non si raccontano più, ma che raccontano la storia del calciatore, ovviamente in questo caso, ma anche uno spaccato della nostra città, della nostra società, molto importante. E sono sempre affascinato, Anna, di come queste storie si intreccino appunto con la storia vera e propria.
3: Altro che.
1: E ormai viviamo in un'epoca un po' diversa, ma io sono un grande appassionato, credo che questo libro me lo divorerò, perché mi piace proprio vedere in quegli anni lì come le cose erano, ragazzi come noi, ovviamente dotati di un talento incredibile, con difficoltà che ora non riusciamo neanche a immaginare nel
0: che
1: fare.
0: Noi adesso siamo in difficoltà perché magari hai il 20% di batteria, no?
1: Sì, noi non riusciamo nemmeno a concepire questa cosa. Però questi sono.
0: Però è anche molto bello che ci sia anche Giulia questa sera.
1: Bellissimo
0: che...
1: questo ponte, no?
0: E che penso possa veramente capire questa maglia biancorossa, no? Che adesso giustamente noi portiamo con orgoglio e con passione. Quello che ha passato, cara Anna, vero? Tu che sei un po'.
3: Ma io lo dico ogni volta che mi invitano a parlare da qualche parte, io comincio sempre a dire che nel 1902 Vicenza è stato fondato da un gruppo di intellettuali, non da quattro amici al bar, perché tra i soci fondatori c'era Antonio Fogazzaro, Paolo Lioi e Luigi Cavalli, che erano tre senatori del Regno d'Italia, e tutta la nomenclatura dell'aristocrazia e degli alti vertici militari. Quindi non era solo l'espressione sportiva, ma anche culturale, perché questa squadra, magari povera, ma portava in giro il nome di Vicenza. Perché noi dal 1906 fino allo scoppio della guerra siamo state la squadra maestra del giro orientale, che era il girone più povero, dove c'era Vicenza, Padova, Verona, Modena, Bologna, mentre il girone occidentale era quello dei ricchi, dove c'era, hai capito, la Juventus, il Milan, eccetera,
1: Genoa,
3: il Casale, Genoa. Io ho la mia teoria sul Genoa, perché una squadra che si fonda, per carità, l'anno non lo discuto, ma è una società che si è fondata nella sede del consolato inglese,
1: sì.
3: Con 11 giocatori inglesi,
0: cricket,
3: non dico altro,
1: 1893, squadra più 93, più antica del calcio italiano.
0: Il 1899 era il Milan, forse.
1: È il Milan, sì, bravo, hai ragione.
3: Ecco, e poi tra le squadre che sono nate prima del Vicenza, io questo è un grande cruccio, perché finché non siamo arrivati al fallimento, noi eravamo la quarta squadra d'Italia.
1: Sì.
3: Per data di fondazione, mai fallita e dotata di uno statuto esclusivamente calcistico.
1: Ecco, okay. Nel Veneto i primi a sorgere, lo diceva una famosa coreografia, guarda sì. Che assist che ti sì. Faccio, da quella coreografia è nata una bellissima.
0: Volevo la vostra opinione, Giulia, vorrei sentire anche la tua sulla terza maglia, che secondo me è una prima bis. Una prima bis. Cosa ne pensate della nuova maglia di Vicenza, quella con le righe a sole?
2: Bellissima, cioè bella, sì.
1: Quale delle tre ti piace di più, la prima, quella nera o la terza?
0: O i portieri?
2: La prima, quella nera.
1: Quella da trasferta nera, quindi?
2: Sì.
1: Ok, sì. Sì, beh, è molto bella. È stata bella, apprezzata quella. Anche in giro per l'Italia in qualche sito, ho visto. Io sono un tradizionalista e a me la prima maglia piace sempre. Però quella che hanno disegnato con complimenti
0: con
1: anche a
0: Oz
1: in la stampa di
0: Abusato. Anche perché quello che di solito diciamo sempre, no? Toccare le strisce biancorosse, cara Anna, è sempre delicato, è sempre un tema che crea magari dei punti di, diciamo, non litigata, però di confronto, no? Perché c'è chi non vuole, che sono sacri, c'è chi dice proviamo. Io penso che abbiano trovato il compromesso giusto, riuscire a mettere il classico bianco-rosso a strisce, avvicinandolo al popolo, alla curva, dedicandogli quindi una coreografia, riprendendo quella coreografia, è stata veramente una bella scelta.
3: Ma a me è piaciuta anche l'Icon, che è stata la pietra dello scandalo. A me basta che ci siano i colori biancorossi, possono metterci quadretti, righe, il pois, a me non interessa, basta che sia biancorossa e che ci sia la R.
0: Diciamo che lì sono stati sbagliati un po', l'abbiamo già parlata, è una storia fritta di fritta, la maglia più che altro è stato sbagliato con il momento del lancio,
1: non,
0: forse,
1: in quella stagione però, non c'era un momento facile per fare nulla,
0: purtroppo quello forse era meno facile.
3: Sì.
0: Quello lì poi è stato meno
1: però facile. Ecco, una cosa possiamo dirla: in un'annata comunque come l'anno scorso, quella maglia lì avrebbe destato, secondo me, meno scandalo.
0: Sì, assolutamente, sì. Assolutamente. Allora, prima di partire col gioco, una domandina al volo per Giulia: da dove nasce la tua passione per il lane?
2: Allora, all'inizio ero. Esisteva solo il Milan e andavo.
0: Quindi ti piaceva il calcio? A te piace il calcio?
2: Sì. Sempre ho avuto il calcio a casa perché mio papà, mio fratello, sempre calcio. Poi la nonna e Beppe e hanno cominciato a dirmi vieni allo stadio, io no, non vengo, cioè San Siro, vuoi metterlo con il Menti? Poi sono andata una volta, ho detto vabbè vengo, sono andata con mia cugina, la mia prima partita è stata contro il l'Avellino.
1: Ah, a caspita, i playoff quindi?
2: Sì.
1: Ci picchia
0: proprio noiosa.
1: Per una che entra allo stadio per la prima volta, anche una partita piuttosto calda, devo dire che poteva scioccare una prima opinione.
2: Invece, credo sia stato proprio quello che mi ha detto,
0: wow,
1: questo è il mio posto.
2: Sì, wow, sì.
1: Ok, che bello. Bello.
0: Allora, il gioco di oggi. Nelle scorse puntate avete visto, stiamo facendo la piramide.
1: Esatto.
0: La piramide, quindi semplicemente voi avrete delle posizioni, uno al primo posto, due al secondo posto, tre al terzo posto
1: e quattro al quarto
0: posto. Noi leggeremo, Fabio leggerà dei nomi di centrocampisti. Voi dovrete, senza sapere quello che avrà dopo, ma sulla base della vostra emozione, quindi non si parla di un fatto prettamente tecnico o storico, proprio della quello che ti ha suscitato, dovete posizionarlo nella vostra idea. Siete in due, quindi magari confrontatevi. Piccolo spoiler, magari Giulia fra un po'.
1: Giulia figlia dell'esperienza di Anna, perché ci sono giocatori anche del passato. Il pubblico, se non è d'accordo, può fischiare con le decisioni che vengono.
0: Tutto chiaro?
1: Allora, prima precisazione: non sono centrocampisti puri, non trequartisti, fantasisti, perché avranno
0: una categoria a parte,
1: una sezione a parte. Lo dico per la maglia, che la vede dalla diretta, la maglia.
3: Questa è la mia maglia dei miei 15 anni.
1: Esatto. C'è un personaggio nella maglia che è Vendrame, della brigata Vendrame, che arriverà successivamente. Quindi.
3: Potrei parlare 10 ore.
1: Noi non troveremo mica a far facile con Vendrame. Invece abbiamo messo centrocampisti puri. Lui era una mezzala, un giocatore estroso.
0: Vediamo quindi. Lei chi potrebbe usare come la maglia.
1: Andiamo. Pronte? Allora, primo nome: Fabio Viviani. Prima, seconda, terza, quarta fascia?
3: Seconda.
1: Seconda, Giulia, ci sei d'accordo?
2: Sì.
1: Boh. Salvi. Questo Giulia non se lo ricorda.
0: Possiamo dire che hanno fatto anche con un club.
3: Seconda.
1: Quindi già due slot, seconda fascia occupata.
0: Quindi seconda posto.
1: Qua andiamo ancora più indietro, Giulia. Alfonso Santa Giuliana.
3: Terza
1: per forza. Abbiamo quindi, ok. Domenico Di Carlo.
3: Terza.
1: Quindi due seconde e due terza. Lele Ambrosetti.
3: Mi sono tenuta la prima.
1: E stai aspettando il nome?
3: Quarta.
1: Quarta fascia Lele Ambrosetti. Di Gennaro, Vicenza di Pasquale Marino.
0: Ci ha fatto emozionare, fate emozionare.
3: Mi tengo la prima per Daniele Fortunato, quindi devo metterlo terzo.
1: Ok, perfetto. Antonino Bernardini.
3: Quarta.
1: Loris Zonta.
3: Quarta.
1: Daniele Fortunato.
3: Primo.
1: Prima. Attenzione però, marca l'ultimo, quindi cosa abbiamo libero? Una quarta fascia? Perché è un nome importante questo, eh.
0: È un nome importante, Numero 10?
1: Il Doge Civeriati, Anna?
3: Oh mamma mia!
1: Eccola lì, il solito tranellone. Dove finisce Civeriati? Posizione obbligatoria, quindi quarta fascia.
3: Doge, scusami. Ti chiedo scusa.
0: Allora, ricapitoliamo.
1: Ricapitoliamo, poi chiediamo al pubblico se era d'accordo, eh.
0: Allora, partiamo da dove? Dalla quarta?
1: Dalla quarta
0: fascia abbiamo Lele Ambrosetti, Loris Zonta, Antonino Bernardini e il Doge Civeriati. Terza fascia, Alfonso Santa Giuliana, Mimmo Di Carlo, Davide Di Gennaro. Seconda, Fabio Viviani e Salvi. Prima, Daniele Fortunato.
1: Confermi? Pubblico d'accordo? ci può stare?
0: Ci stai? Ci sta?
3: Mi dispiace tanto per il Doge,
1: per il Doge.
3: Perché...
1: Allora, come al solito, ci scusiamo con tutti i centrocampisti non citati, anche qua ce n'è una marea. Che
0: e
1: fortunatamente
0: abbiamo una stagione intera per mettere,
1: esatto,
0: insieme.
1: Fortunatamente
0: perché...
1: hanno scritto la storia. Penso a Padoin, Jimmy Maini. Anna ne potrebbe dire almeno un'altra dozzina, Marco Schenardi per esempio.
3: Schenardi, Nicolini.
1: Nicolini, esatto, cioè ce ne sarebbero veramente un'altra marea. Purtroppo 10 erano le posizioni, abbiamo scelto un po' dalle, no Andrea?
0: Sì, anche
1: dalle
0: perché
1: varie annate.
3: Renato Faloppa, dobbiamo
1: Renato
3: ricordare.
1: Faloppa.
0: Anche
1: dobbiamo...
0: perché l'idea, cara Anna, è quella di creare questo gioco che ogni settimana proporrà diverse categorie, proporrà diversi giocatori in modo da creare anche un po' di suspense, in modo che non ci siano sempre i soliti attaccanti, e a fine stagione tirare le somme per vedere non il vincitore Annabelloni o gli ospiti, ma vincitore proprio di questa classifica tutta particolare dei giocatori che hanno giocato,
3: ecco,
0: con l'anno.
3: Posso votare per l'attaccante, il numero uno, Vendrame?
1: Allora, l'abbiamo
0: lo mettiamo.
1: Vendrame lo metteremo nei fantasisti.
0: Nell'estro, fantasia.
1: Guarda, ma possiamo, quanto tempo abbiamo? Pochissimo?
0: Quanto siamo messi? Come siamo
1: allora
0: messi?
1: Facciamo solo prima e seconda fascia con gli attaccanti, visto che sfruttiamo che abbiamo Anna qua, così la facciamo. L'abbiamo fatto la puntata scorsa, ma ti rifaccio lo stesso.
0: Ce l'hai?
1: Allora, ti dico questi nomi, devi scegliere primo, secondo e terzo. Facciamo così.
3: Dai.
1: Stefan Svok, Toto Rondon, Pasquale Luiso, Paolo Rossi, Elvis Abruscato, Luis Vinicio, Marcello Otero, Stefano Giacomelli, Massimo Margiotta, Roberto Baggio. Primo, secondo, terzo.
3: Roberto Baggio primo.
1: Primo Roberto Baggio.
0: Si mantiene Baggio come.
3: Sì. No. Poi Svok.
1: Svok secondo.
3: Dimmi i nomi che non me li ricordo.
1: Allora Svok andato, Rondon, Luiso, Paolo
3: Rondon.
1: Rossi. Paolo Rossi non ce lo mettiamo.
3: Paolino.
1: Vabbè, è il bello di questo gioco.
0: Svok secondo, primo Baggio, terzo Toto Rondon. Bene, fantastico.
1: Anche lì non c'erano Ferrari, Murgita, un sacco di Nando Gasparini. Ma Gasparini potrebbe entrare nei fantasisti.
0: Sì, secondo
3: Vinicio.
0: Me sì.
1: Vinicio l'abbiamo messo. È difficile.
0: Troppi. Ragazzi, siamo in chiusura. Io volevo ringraziare intanto la regia, i nostri spettatori che sono venuti quest'oggi. Grazie ancora. Ringrazio veramente Anna, una fonte incredibile.
3: Ma no, grazie a voi che mi avete fatto passare un'oretta meravigliosa.
0: Siamo in attesa che arrivi sabato per giocare assieme. Vi ricordiamo il libro, che anch'io assolutamente, Anna, lo vorrò. E contattate Anna per potervelo portare a casa. E soprattutto grazie a Giulia che ha deciso di metterti in gioco. Speriamo che ti sia piaciuto e sia un'esperienza.
2: Sì, bella esperienza.
0: Portare...
1: Rigiocherai la lotteria l'anno prossimo con il rischio di vincere un'altra puntata come Andrea?
2: Sì.
1: Abbiamo già vinto.
0: Grazie mille Fabio.
1: Ci sediamo tra poco con i ragazzi di Nalane.
0: Ora sintonizzati perché arriva Mirko Milonini con il suo Rock Your Life qui su Radio Vicenza. E come sempre, Forza Lane!
10: Radio Vicenza Sport. Sport.
11: Puoi riascoltare questa trasmissione su radiovicenza.com alla sezione podcast.
12: Pubblicità. Benvenuti da Ali.
13: Ma guarda, non l'ho mai visto così basso.
14: Che cosa?
13: L'olio extravergine di oliva casa Ali 100% italiano da 75 cl.
14: A me sembra normale.
13: Ma no, il prezzo, 5,90 euro.
15: Da Ali a Lipper fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali migliora la vita.
16: Sedersi a tavola con amore, coscienza e salute si può. Dove? Alla Locanda del Gusto, il primo ristorante vegano nato a Vicenza. Vieni a provare nuove emozioni gustando la nostra cucina naturale e 100% vegetale. La Locanda del Gusto, Corso Antonio Fogazzaro 109, nel centro storico di Vicenza. Telefono 0444 32 1667. Seguici anche su Facebook.
17: Radio Vicenza.
18: Time o'clock.
19: Sono le 20.
20: Ora esatta, in collaborazione con...
21: È l'ora giusta per fare la spesa da Lì a Liper, perché fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi e con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. A Lì migliora la vita.
22: Radio Vicenza. News. Radio Vicenza News.
14: Buonasera da Laura Supino. La guerra in Ucraina ha sempre tensione alle stelle tra NATO e Mosca. Secondo il Financial Times, l'Estonia sta spostando truppe al confine orientale nel timore di attacchi dalla Russia. Il Cremlino fa sapere e monitoriamo con attenzione. E continuano ad intensificarsi gli attacchi russi sull'Ucraina. In via d'accertamento la natura di un incendio che ha fatto affondare una nave turca nel Mar Nero. 2 persone sono morte, 11 quelle tratte in salvo. Intensi attacchi oggi su Kharkiv, il bilancio è di 5 morti e una quarantina di feriti. La Spagna andrà al voto anticipato il prossimo 29 novembre, l'annuncio stamane dal premier socialista Pedro Sanchez, dopo l'affossamento dei 2 decreti varati dal suo governo per far fronte alla crisi abitativa. Sanchez fa appello ai movimenti per il diritto all'abitare che da giorni si stanno mobilitando in tutta la Spagna. Serve un mandato ampio alle forze progressiste, ha detto, per portare avanti le riforme che servono ai ceti popolari.
18: L'economia.
14: Confermato dalla Corte d'Appello Civile di Milano lo stop dell'area a caldo dell'ex Ilva di Taranto, respinta dunque per la seconda volta la richiesta di sospensiva presentata dai legali di Acciaierie d'Italia in vista dell'udienza di Cassazione fissata il 20 ottobre. Il diritto alla salute prevale sull'interesse economico, la motivazione dei giudici milanesi, preoccupazione per l'impatto occupazionale. Passo in avanti invece nella crisi Electrolux. La multinazionale svedese ritira il piano da 1.450 licenziamenti e propone di gestire gli esuberi incentivando le uscite volontarie di 1.250 lavoratori in 3 anni. Il passaggio sarà gestito anche con il ricorso alla cassa integrazione. È quanto emerso dall'incontro odierno al Mimit con l'azienda, le parti sociali. Nuovo tavolo il 29 ottobre. Sale ancora la pressione fiscale in Italia, giunta nel secondo trimestre 2026 al 43,5%, in aumento dello 0,5 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo segnala l'Istat. Nello stesso periodo il reddito disponibile delle famiglie è aumentato dello 0,4%, meno della spesa per i consumi, cresciuta dell'1,7. Cala anche il potere d'acquisto, meno 0,9%. Borse europee in cauto progresso in chiusura, la migliore è quella spagnola, più 1,2%, proprio nel giorno in cui il primo ministro Sanchez ha chiamato il paese alle urne anticipate. Per Piazza Affari il guadagno è di 0,5 punto percentuale. È tutto, grazie dell'ascolto.
19: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
23: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione. Disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
19: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
24: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
25: Il nuovo rock hit della settimana su Rock Your Life.

Beh, che bella la nuova degli Editors, il nostro nuovo rock hit qui su Radio Vicenza, la radio che parla di te. Buona serata intanto, il 20.07, siamo in un orario che è praticamente perfetto. Ringrazio gli amici e colleghi della Tribù dell'Ane che adesso se ne stanno rientrando e mentre rientrano sono sintonizzati su Rock Your Life. Sono Mirko Migliorini insieme con voi sino alle 22 con questa nostra esperienza che si accende lunedì sera con le cose che ci raccontiamo, la musica che ascoltiamo. Insomma è una specie di pub, è un posto dove si può venire, possiamo raccontarci delle cose. Insomma, abbiamo tanta carne al fuoco come sempre, e come sempre sarà un piacere e un onore essere qui con voi anche oggi. Benvenuti su Rock Your Life da Mirko Migliorini. Diamo un'occhiata in questa giornata di lunedì 5 ottobre. Abbiamo iniziato con un mood giusto questa settimana, in questa giornata di lunedì che ci presenta già un autunno come dovrebbe essere, insomma, dovremmo aspettarcelo. Le giornate caldissime dei giorni scorsi, insomma, vabbè che siamo ancora in questo trend, però c'è anche un po' di una temperatura diversa, non siamo del tutto scontenti, ecco. Vabbè, giornata mondiale degli insegnanti, lo scopo è quello di onorare il lavoro degli insegnanti e ricordare l'importanza dell'istruzione nel mondo. Cosa molto importante, soprattutto istruzione nel mondo, perché magari ci guardiamo in casa, noi siamo anche fortunati a questo punto di vista. Se cominciamo ad andare un po' in qualche zona remota del nostro grande pianeta, la situazione magari cambia. Appuntamenti della serata? Ma ormai dovreste saperli, però mi piace ricordarli perché qualcuno poi sicuramente sa che gli sfugge qualcosa. 20:30 Rock Legend, 20:35 quota italiana di Rock Your Life, 20:40 collegamento in diretta da Bassano del Grappa con gli amici di Ponte Vecchio Gram, 21:05 Grock & Coach con Max Panico, rock e neuroscienza, 21:30 Rock Legend. Concludiamo così la tornata di appuntamenti per Rock Your Life in questa serata. L'argomento, dai, lo so che l'aspettate perché vi divertite anche con l'argomento della serata. Sapete che noi raccogliamo i vostri messaggi che vanno da adesso, in questo momento in cui vi rendo noto l'argomento e naturalmente che cacchio vuoi che parliamo, cioè vabbè, ditemi quello che volete, ma va bene lo stesso, però l'argomento c'è. Con quale elettrodomestico, apparecchio tecnologico oppure app litigate di più? Allora, io con la stampante wireless, ogni volta che l'accento dei problemi di connessione, oppure che ne so, c'è un'altra cosa che mi dà noia, sono le casse automatiche al supermercato. Non so se anche voi avete questa testimonianza, però si blocca sempre qualcosa, devi chiamare assistenza, dice: ma io ho passato il codice corretto, cioè il sacchetto non lo voglio, ce l'ho appresso, eppure si bloccano. Vabbè, voi qual è quello che vi fa incazzare di più tra tutte queste cose, perché ce ne sono, cioè non è solamente il fatto di avere la stampante che non va, però metti caso la lavastoviglie che vivi. Adesso sono tutte tecnologiche, che poi alla fine si frigorifero, che hai voglia. Messaggi vocali o scritti è 371 1200 116. Insomma, se poi volete anche raccontarci come è andata la vostra giornata, noi volentieri, sempre. Allora partiamo? Dai che partiamo con Alanis Morissette, 2005, Crazy.

Ed è il nuovo singolo degli Almost Monday 2026, Delicate. E questa sera abbiamo anche la partita Italia-Turchia, magari nel corso della serata Rock Your Life un aggiornamento sul risultato si riuscirà a darvelo naturalmente. Forza Italia. Dexter and the

0: Alle 20:21 Daxter and the Moon Rocks. Tra poco ritorniamo con Richard Ashford.
1: Pronti per l'evento più dolce dell'anno? Comune e Confcommercio di Vicenza vi invitano a Cioccolandovi. Un mondo di cioccolato vi aspetta nel centro storico di Vicenza per un fine settimana di vera golosità.
2: Venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 ottobre. Iniziativa realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Vicenza e di Magis Energia.
3: Ora la tua connessione ultra veloce è ovunque. La nuova rete fino a 1 giga per tutte le famiglie. Oltre 25 anni di storia nell'innovazione, un patrimonio tecnologico unico e un'assistenza davvero vicina a te. Ecco perché scegliere ovunque. Vieni a conoscerci su ovunque.it.
4: Ovunque, connettiamo forte.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. 3 show diversi, 3 temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e 3 ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!

0: Ed è così, stavamo discutendo del fatto che è una canzone che mette in gran buon umore. Surprised by the Joy, lui è Richard Ashcroft, siamo nel 2018 e noi lo ritroviamo sempre molto volentieri anche da solista quando ha terminato e concluso la sua carriera insieme ai Verve, avendoci regalato comunque veramente dei pezzi da 90, però non vorrei ripetermi su questo termine perché poi alla fine si dà noia, però grandi canzoni, e continua a regalarcene da solista, e anche se sembra che abbia un carattere un po' scontroso, ma chi se ne frega, quando fa della bella musica tutto passa. Vabbè, intanto il tempo scorre e sta per arrivare anche il nostro momento che so che molti aspettano, perché insomma c'è il momento in cui vogliamo fare un salto indietro e scoprire che cosa ci ha riservato Rock Legend questa sera. E allora diamo un'occhiata a che cosa ci ha riservato, dai. Boys of Summer di Don Henley, singolo estratto dall'album Building the Perfect Beast del 1984. Don Henley la scrive a 37 anni dopo gli Eagles, quando si rende conto di essere diventato grande. Non parla dell'estate, parla di quello che rimane dopo l'estate. Lui rivede la sua ex, lei non è più la ragazzina in maglietta con la coda ai capelli che ha amato, ora è una donna diversa con un taglio alla moda ed un altro uomo. Lui invece è rimasto fermo, lì, a quell'estate. La parte del brano più importante è I Saw a Deadhead Sticker on a Cadillac, un adesivo hippie dei Grateful Dead su una Cadillac di lusso. È il simbolo perfetto. Noi che sognavamo di cambiare il mondo e poi ci siamo comprati la macchina grossa, sostanzialmente. I Boys of Summer sono proprio loro da giovani, i ragazzi dell'estate, abbronzati, senza pensieri, che credevano che quell'amore sarebbe durato per sempre e che adesso, insomma, non esistono più. Ladies and gentlemen, Don Henley, The Boys of Summer.
1: Rock Legend. I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: di domenica dei Subsonica, singolo estratto dall'album Una nave in una foresta del 2014. È uno dei loro testi più tristi, anche se sembra elettronica e musica leggera sostanzialmente. Samuel l'ha scritta pensando alla domenica italiana come una bolla fuori dal tempo. Non è la domenica del pranzo felice, è la domenica vuota. Il testo parla di una coppia che è in casa insieme, tutti e due si fanno compagnia, ma ognuno per conto suo. In realtà non si fanno compagnia, fuori non succede nulla, dentro ancora meno. La domenica la società ti dice che dovresti essere felice, rilassato, con la famiglia. Invece per molti è il giorno più angosciante della settimana, perché ti toglie tutti gli alibi. Non c'è lavoro, non c'è traffico, non c'è scusa, resti tu con la tua vita e ti chiedi: è tutto qui? È sospensione, il tempo non passa. I due protagonisti si guardano e non hanno niente da dire, ma restano lì perché è domenica e di domenica si sta insieme. Busta ha sempre detto che musicalmente l'hanno voluta fare proprio così, un tappeto elettronico caldo ma fermo che gira su se stesso come un orologio che non avanza. Non parla di una grande tragedia, parla di quel vuoto piccolo borghese domenicale che tutti abbiamo provato. Sei in casa, hai tutto, eppure senti una malinconia che non sai spiegare. La canzone di quella domenica pomeriggio dove non è successo niente e proprio per quello ti ricordi tutto. Vabbè, noi invece vogliamo ricordarci tutto, ma ricordarcelo veramente, perché facciamo un salto a Bassano del Grappa insieme a Filippo per Ponte Vecchio Gramma. Ciao Filippo!
1: Ciao Mirko. Guarda, c'è un collegamento bellissimo secondo me tra Subsonica e di domenica, che era appunto ieri, che in realtà credo che ieri a Bassano la domenica sia stata proprio il contrario di quella dipinta dei Subsonica.
0: Sì,
1: macello di gente, sì. Una figata.
0: Era
1: la fiera, e se avete ascoltato il nostro invito sareste dovuti venire, perché allora non ci si muoveva, quindi vabbè, sono
0: fantastici,
1: potrebbe essere.
0: Credo che abbiano colto l'invito di venire, perché la bella giornata, la temperatura più che piacevole, poi insomma tanta gente.
1: Sì, sì, sì. Bellissimo. Poi sempre rimanendo in ambito Subsonica, sì. Sai che ormai con l'Ama Festival io e Stefano, cioè, li abbiamo avuti in macchina credo più di tanti altri, perché siamo diventati abbastanza
0: in confidenza con loro.
1: Tra l'altro Samuel era sabato scorso, sono andato a un compleanno sempre inerente all'Ama,
0: sì?
1: E c'era lui che suonava, me lo sono trovato davanti qui.
0: DJ set?
1: Sì, DJ set di Samuel, ma un compleanno proprio, avevamo una centinaia di persone con Samuel che suonava.
0: Bellissimo.
1: Sì, ormai non ne posso più.
0: Ascolta, mi dovrai dare il contatto, dovremmo combinare qualcosa, perché dopo partiamo telefonicamente qua alla radio. Che
1: vai, dici? Guarda, ho anche il suo numero, un giorno mi ha chiamato che ero in doccia.
0: In doccia. Però, c'è Samuel, Samuel che rompe le palle che sono in doccia.
1: Non posso girarlo, però i motivi.
0: Va chiaro. Glielo chiederai.
1: Vai. Allora, fiera si è conclusa, grandissima presenza secondo me di persone, non so quantificarla, ma secondo me a livello, parlo delle feste perché non ho girato molto per le bancarelle, però sai che ogni locale ha il suo DJ, la sua offerta, ed è stato sicuramente una grandissima edizione, complice anche le ottime temperature.
0: Certo.
1: E via dicendo.
0: Sì.
1: Fiera che tra l'altro ieri mattina appunto si è aperta, in realtà era un evento parallelo, però con l'inaugurazione del Belvedere Serraglio,
0: esatto,
1: dedicato a Sammy Basso appunto.
0: Bellissimo, andate a vedere il posto che è stupendo, rimesso a nuovo, che non è molto, poi con l'aggiunta anche di questo elemento importante, ma storicamente importante, chiaramente Sammy Basso lo conosciamo praticamente tutti, sappiamo che cosa vuol dire, il significato che ha questa sua statua, ha un significato pesante, quindi grazie.
1: Sì, ne parlavo proprio anche questa mattina con alcuni amici sulla semplicità del gesto, perché è una statua tra l'altro fatta benissimo, perché avevo paura di certe cose che non riescono molto bene, e, tipo Cristiano Ronaldo e la sua statua che non è propriamente che non gli rende onore. Invece Sammy ha veramente ritratto com'era, è stata un'opera realizzata molto bene, e poi dicevo appunto la bellezza di dedicare a una persona contemporanea una statua, comunque un posto,
0: sì.
1: Cosa un po' inusuale, perché anche a Bassano, storia non ne abbiamo, cioè nomi storici abbiamo da Ponte, abbiamo Tito Gobbi per carità,
0: certo,
1: e qualcuno, però poteva anche cadere nel banale, ecco, dedicarlo a qualcuno
0: No, ma invece questo fatto di avere trovato una figura contemporanea in un contesto storico e soprattutto quel contesto è sicuramente azzeccata l'idea.
1: Poi crea sicuramente curiosità anche per un turista, perché si trova questa statua di un ragazzo vestito con casual, insomma, non sì, il classico cavaliere a cavallo, esatto, con in mano il DNA, quindi, ma che cacchio è?
0: Esatto, con la alabarda e via.
1: Quindi dai, una bellissima iniziativa.
0: Andate a vederlo.
1: Bellissima iniziativa, credo sarà anche quella di sabato con il rally. Rally.
0: Ma guarda, mi arrendo. Dillo come vuoi.
1: Credo sia francese. Non so darvi molte indicazioni, sono onesto, non l'ho seguito mai, non lo seguo tantissimo, però insomma sapete che c'è il rally di Bassano, insomma. Abbiamo anche questo,
0: sì,
1: quindi credo sabato e domenica, vabbè, insomma, informatevi, che figura. inizierà invece in concomitanza.
0: La facciamo passare questa cosa qua, comunque voglio dire, questo fine settimana, rally città di Bassano, quindi se voi dite fine settimana ve lo prendete tutto, se non è sabato, sì, sicuramente è sabato, e poi le prove, sì, speciali, bla bla bla, e poi domenica ci saranno le premiazioni, il giro in piazza, beccate sia sabato che domenica. Vai.
1: Sì, qualcosa c'è. E se no, venite per la festa del Maron, ve ne ha parlato credo già Stefano,
0: sì,
1: io sicuramente anche.
0: Hai accennato anche tu, sì.
1: Sì, sempre su per le colline di Bassano, a Varrovina, ritorna la festa del Maron.
0: Ecco, allora ci auguriamo che sia un bel fine settimana con il tempo che lo permetta per poter star fuori.
1: Sì, c'è anche il mio compleanno, è venerdì, quindi dai.
0: Tra le altre cose, quindi adesso parlo un attimo con quelli del tempo, deve essere sicuramente bel tempo.
1: E basta, questa sera si concludono anche i festeggiamenti di San Fortunato, piccolo quartiere qui di Bassano, con i fuochi d'artificio, sempre molto molto belli.
0: Sì, mi raccontavi, ci tengono, fanno cose molto importanti, e quindi se siete da quelle parti, ragazzi, c'è la partita, quindi già il fatto che magari siano attaccati alla radio è già un'impresa, ma c'è la partita, quindi speriamo.
1: Sì,
0: dopo, ragazzi, guardate i fuochi, poi andate a vedere la partita, almeno quella, la forza San Fortunato.
1: Per questa sera potete rimanere a Vicenza, dai, ve la abboniamo.
0: Sei troppo buono, Filippo. Grazie Filippo per essere rimasto con noi, vi lascio con e ti lascio con il Sum 41.

0: Pubblicità.
1: Benvenuti da Ali.
2: Ma guarda, io così bassi non li avevo mai visti.
3: Ma cosa?
2: I biscotti Colossi o Suego o zuppa latte da 250 grammi.
3: Ma mi sembrano normali.
2: Ma no, il prezzo, 79 centesimi.
4: Da lì a lì per fino al 14 ottobre ci sono i prezzi bassi. E con la tua carta fedeltà potrai trovare occasioni incredibili. Scoprile tutte. Ali, migliora la vita.
5: Dal 23 ottobre al 15 novembre ritorna il divertimento in città. A Torri di Quartesolo, in via Boschi dietro il centro commerciale, il circo Cesare Togni triplica il divertimento. Tre show diversi, tre temi differenti, con un denominatore in comune: la magia del circo. Scegli quello che preferisci: lo show con le atmosfere di Halloween, il tributo al mondo K-pop o il circo tradizionale. Fai la scelta giusta, o meglio, scherzetto dolcetto, e potrai rivederli tutti e tre ad un prezzo speciale. Info sui canali social Circo Cesare Togni. Divertiamoci insieme!
6: Smetti ora di fumare. Fallo per te, per le persone care che ti circondano, per i tuoi bambini. Anti-smoking Vicenza. Cancella per sempre il desiderio di fumare. Chiamalo 0444 30 46 88.
7: Ritrova la tua salute, butta le sigarette e inizia a risparmiare. Anti-smoking Vicenza. Cambia la tua vita. Bastano 20 minuti. 0444 30 46 88.

Ed eccolo che ritorna Brandon Flower, no? questa sera insieme ai suoi Killers, Bright Light. Siamo nel 2024, il loro singolo. Beh, io mi auguro che possano produrre qualche cosa di nuovo, come del buon vino ad esempio. E siamo anche nella stagione in cui, vabbè, vendemmie, buon vino, cose nuove, vino nuovo. Che belle cose, convivialità, trovarsi insieme tra amici. Di che si parla stasera? Ad esempio, se vi trovate insieme tra amici, cominciate un po' a raccontarvi e farvi raccontare dagli amici e poi dite agli amici: ma sai che possiamo scrivere a Mirko e raccontare questa cosa? Che cosa? Qual è l'elettrodomestico, l'apparecchio tecnologico, apparecchio telefonico? Ma se si litiga anche con il telefono sicuramente. O magari qualche app che avete, che utilizzate, che vi fa incazzare. Io vi ho raccontato che spesso e volentieri ho a che fare con la mia stampante wireless che mi fa girare le scatole e per qualche motivo si inceppa, si incanta, ma sarò io probabilmente che sono cioè, i miei limiti. Portate pazienza. Ma c'è anche Cristina che ci scrive al 371 1200 116 e se non volete memorizzarlo sul vostro smartphone, cellulare o altre cose, insomma, c'è una semplicissima e bellissima app di Radio Vicenza che oltre a darvi la possibilità di ascoltarci tranquillamente ovunque senza disturbi alcuni, c'è anche il tastino per mandare WhatsApp e noi li riceviamo seduta stante. E Cristina ci scrive che le casse automatiche del supermercato mi fanno incavolare spesso. Le cassiere poi ti invitano sempre ad usarle, ma due su tre si deve sempre chiedere aiuto, specialmente con le bottiglie di vino. Chissà come mai. Sì, insomma, si vede che non sono minorenne, poi tra l'altro, e si bloccano e devi chiamare assistenza. Quindi alla fine cerchi di fare in fretta, in realtà in fretta non fai, ti blocchi sempre, anche se c'hai cinque cose. Vabbè, e voi qual è l'apparecchio che vi fa incavolare di più tra le tante cose che potete avere in mente, eh? Lo so, magari cercate nel vostro archivio quella canzone perché non l'avete, non lo so come avete archiviata e non la trovate, vi incassate con il vostro archivio device bla bla bla e non trovate questa nuova dei Rolling Stones. Ma ci pensiamo noi, eccola qua, Jealous Lover.

0: Ma che meraviglia! Siamo sempre più affascinati di questa band che non si esaurisce mai.
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e un minuto.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Rock Your Life con Mirko Migliorini.
0: E riprendiamo con la seconda ora di Rock Your Life 21.01. Riprendiamo con il nuovo singolo degli U2 con Silenzio. Ma poi, tra non molto, subito dopo loro, ci raggiunge anche Max Panico con Rock and Coach, Rock e Neuroscienza. Quindi prendete appunti, ragazzi. Adesso, comunque, ci sono gli U2.

0: Beh, vabbè, aspettiamoci dei numeri iperbolici dai nuovi U2, perché ormai è il caso di chiamarli così. Noi abbiamo il cuore attaccato ancora a quello che ci ricorda, che ne so, Unforgettable Fire, The Joshua Tree. Vabbè, ad ogni modo bisogna anche capire il fatto che il mondo cambia e che loro si siano adeguati al mondo che è cambiato. Però adesso quello che è necessario sapere tutti quanti è che è arrivato il momento di Rock and Coach con Max Panico.
1: Ciao Mirko, un saluto a te e a tutti gli amici di Radio Vicenza di Rock Your Life. Oggi vi racconto la storia di una band e del suo songwriter che ha a che fare con lo stress e le relazioni personali, che è un argomento che tocca a tutti noi. Siamo nel 2007, la band si trova a Glasgow prima di un concerto. Il suo cantante sta vivendo un momento di solitudine che si somma ad alcune tensioni nella band e soprattutto la stanchezza del tour promozionale che stanno facendo per sostenere l'album, dove fanno 120 date in tutto il mondo, in tutti i continenti. Caleb, questo è il nome del cantante, è costretto a isolarsi dal resto della band in una stanza d'albergo. E in quel momento di isolamento coatto nasce la melodia della canzone che ho scelto per voi oggi. Caleb in seguito confesserà che la canzone è un SOS verso la famiglia e i compagni di band, perché si sentiva svuotato dal meccanismo dei tour e capiva che senza qualcuno al suo fianco che gli volesse veramente bene per quello che era e non per la rockstar che rappresentava sul palco, non sarebbe sopravvissuto a quel mondo. Io sto parlando di Caleb Followill e dei Kings of Leon, che l'8 dicembre del 2008 pubblicano Use Somebody. Puoi anche conquistare il mondo, ma se quando torni a casa non hai nessuno con cui condividere le fatiche e a cui chiedere aiuto, ecco che l'isolamento nel quale ti potresti trovare alla fine ti sfinirebbe. Per affrontare le tempeste della vita e del lavoro, ognuno di noi ha bisogno di relazioni umane, ognuno di noi ha le proprie vulnerabilità e ognuno di noi prima o poi deve chiedere aiuto. Per questo da You Somebody oggi estraiamo tre suggerimenti chiave per facilitare il nostro benessere e anche le nostre performance. Dal punto di vista neuroscientifico, You Somebody è la rappresentazione della co-regolazione emotiva e del circuito biologico dell'attaccamento. Quando viviamo in uno stato di isolamento o di forte pressione da performance, l'amigdala rimane sempre in iperattivazione e inonda il corpo di cortisolo. Le ricerche dimostrano che l'essere umano è un organismo sociale per necessità biologica e quindi la presenza di un legame sicuro di supporto stimola l'attivazione del nervo vago, che per il nostro benessere è determinante, e facilita il rilascio di ossigeno.

identificare le persone della nostra rete su cui possiamo davvero contare nei momenti di crisi. Il secondo è che dobbiamo farlo prima che la tempesta arrivi. Non è utile cercare qualcuno solo quando sei già con l'acqua alla gola. Dobbiamo farlo prima, dobbiamo curare i legami ogni giorno, proprio quando non ce n'è necessità urgente. Uno, perché fa bene; due, perché quando poi ne hai bisogno sono pronte. Il terzo suggerimento è che dobbiamo allenare la cultura del supporto reciproco, cioè dobbiamo creare un ambiente intorno a noi in cui chiedere aiuto sia del tutto normale ed efficiente per tutte le persone che fanno parte di questo ambiente. Il rock te le canta, le neuroscienze te le spiegano. Ciao da Massimo Panico, Rock in Azienda.

0: E questo è il nuovo dei War on Drugs, Who's That? Ma che belli, insomma, noi ci siamo abituati alla loro musica. Ci piace lasciarci trasportare perché ci portano in viaggio, con la loro musica ci portano in viaggio, ci fanno sognare, ci portano in posti chissà dove. Ma poi abbiamo anche la fortuna che con la musica noi avviciniamo anche le persone. Poi le persone potrebbe essere anche che vengano pure a trovarci in studio, e visto che sono qua, perché non farle partecipare un po' a Rock Your Life? E allora questa sera dovete intanto... In Rock Your Life vi siete abituati a sapere che ci sono dei messaggi che arrivano dagli amici, che siamo diventati amici, e Giovi è tra le amiche che scrive, partecipa agli argomenti. E questa sera, visto che transitava Vicenza, che ha detto: aspetta che invece di scriverglielo glielo porto direttamente il mio messaggio, beh, allora io l'ho coinvolta. Ciao Giovi, intanto.
1: Ciao Mirko, grazie.
0: Allora, l'ho coinvolta perché è un'esperta di musica, cioè, sicuramente lei è Rock Your Life Inside, vero Giovi?
1: Grazie, un po' troppo, ma grazie.
0: No, ma è vero, e quindi ci divertiamo mentre siamo dietro le quinte, fuori onda, a commentare il gruppo, il brano, le nuove uscite. E allora questa sera gli ho detto: ma visto che sei così esperta di musica, Giovi,
1: ne
0: sai, ma perché non scegliamo un brano, lo presentiamo insieme, ci raccontiamo, ci diciamo due cose, poi lo lanciamo, che dici? Lo facciamo?
1: Lo facciamo.
0: Ok, allora intanto potrei dirvi che è a caso, ma non è vero, perché l'abbiamo preparata.
1: Non è assolutamente vero, ecco, facciamo finta.
0: Esatto, facciamo finta, anche perché giustamente capisco l'emozione di Joey, però è bravissima, vero? Che dite? Allora, se volete fare commenti 371-1200-116, poi magari la possiamo invitare anche altre volte, se passa l'esame la invitiamo altre volte. E allora abbiamo scelto, guarda caso, un brano che insomma fa parte della nostra storia, e dei Joy Division. E allora abbiamo detto: ma che cosa, come possiamo presentarlo questo brano dei Joy Division? Lo presentiamo dicendo: ma che emozione ti dà questo?
1: Tante emozioni, Mirko, a me tantissime, come okay. Tutta la musica, no?
0: Benissimo.
1: Mamma mia,
0: esprime,
1: tanta roba.
0: Esprime tanto di emozione la musica nel suo complesso, però insomma, noi abbiamo scelto Disorder tanto per farvi capire di che cosa stiamo parlando. E quindi, non so, io ti chiedo: ma che tipo di emozioni ti dà questo brano?
1: Io parto, ballo, salto, mi muovo, è proprio pieno di energia per me. Per me è proprio tanta energia.
0: Effettivamente non si riesce a stare fermi ascoltando Disorder.
1: No, è impossibile.
0: Giustamente lei mi ha chiesto: ma scusa, e a te che emozioni dà Disorder? Beh, effettivamente è grande euforia. Poi pensiamo a tutta la storia dei Joy Division, degli Ian Curtis,
1: sì.
0: Sicuramente una... euforia anche non sana del tutto,
1: non sempre,
0: ecco,
1: non sempre.
0: Visto poi la sua malattia che stava degenerando, però effettivamente sì, questo brano a noi suscita molta euforia e non riusciamo a rimanere fermi. Credo che anche voi d'altra parte che ci state ascoltando non riuscirete a rimanere fermi.
1: Noi pensiamo di no.
0: Ecco, siamo convinti di
1: questo.
0: Siamo
1: convinti di questo.
0: Ma una cosa bella che mi ha fatto sapere Giovi, che parlando di emozioni c'ha una cosa tutta sua che io vorrei che lei la lasciasse come traccia della sua presenza questa sera, e che ce la raccontasse, ce la leggesse, ce la dicesse. Ma tu te la ricordi detta così?
1: Me la ricordo, è un po' un mantra, sì. Ed è questa: non dovete temere le vostre emozioni, ma le dovete vivere. Vivetele.
0: Vero, ecco, non soffocatele, però tiratele fuori. E allora che dici? L'ascoltiamo?
1: L'ascoltiamo.
0: Parte così e va sempre più veloce. Joy Division, Disorder.

0: Run to You insieme a Bryan Adams, bella, bella, 1984, che begli anni, quanti ricordi ragazzi, quanti ricordi, ma quanti ricordi anche, ma ricordati che ci sono i messaggi, no, giustamente, che mi stavo dimenticando, ma certo che no. E allora, quali sono le apparecchiature, gli elettrodomestici, le apparecchiature elettroniche, le app, le cose che ci portano nei tempi moderni, che ci fanno incazzare perché da qualche parte noi non riusciamo a darne fuori. Aspetta che c'è Gianluca 371-1200-116 che ci racconta la sua.
1: Ciao Mirko.
0: Ciao Gianluca.
1: Io smadonno sempre cacchio con le password di questo, di quello o di quell'altro.
0: È bellissimo.
1: Qualche volta rinuncio a fare delle robe.
0: Ma pensa te.
1: Mi sono dimenticato una password perché me la devo cercare su qualche bigliettino in giro. È sempre un casino per me queste robe qua. O comincio a scrivermi tutto come i vecchietti.
0: Allora, cioè non è che sono i vecchietti solo che scrivono, Gianluca, però ti capisco, perché poi cioè, le password poi ragazzi, dove le avrò messe? Dove saranno? Se potrei tenerle tutte quante assieme in un posto che conosco perfettamente, le tengo nel portafoglio, chiaro, il posto più evidente dove posso ricordarmi possano essere, ma sono anche il posto più stupido, perché poi qualcuno può pregartele, perdonatemi, però è così. Grande, sempre simpatico Gianluca. Allora, tra l'altro mi fermo un secondo perché devo salutare tutti gli amici del Sesto 86, con il quale gran parte di questi c'erano sabato scorso. Abbiamo pranzato assieme, perché sono quei pranzi che arrivano lunghi, poi non capisci più se era pranzo o cena, ma insomma vai lungo, ed è bellissimo trovarsi almeno una volta all'anno con gli amici con i quali si è condiviso qualcosa. In questo caso noi abbiamo condiviso l'anno di militare, però insomma per voi potrebbe essere, che ne so, un anno particolare di scuola, no, è bello, molto bello. Quindi un pezzo del mio cuore va in quel momento là, perché cioè, sicuramente parte della mia vita è stata formata anche in quell'anno, e ho trovato delle persone speciali bellissime. Vabbè, ritornando a noi, apparecchiature che ci fanno arrabbiare. Vania, allora io posso costruirmi un mobile, dipingere pareti, aggiustare una presa che non funziona. Brava, ma Vania è bravissima, ma la tecnologia non mi è molto amica sostanzialmente. Solo per cambiare il cellulare devo farmi aiutare dai figli, però con la pazienza e buone intuizioni e istruzioni potrei migliorare. No, c'hai ragione, poi se ti mentirà di buona volontà, se devi far funzionare poi il telefono, che mai non riusciamo più a vivere senza, prima o poi ci arrivi. Però sai, sapere che c'è una donna in casa che aggiusta anche una presa che si è rotta non è mica male, eh? E c'è anche Marie, poi c'è... Dai, diamo spazio anche a Marie. Io, dice Marie, litigo col marito che non le sa usare e chiede a me, quindi hai capito, è un casino in casa tua, Marie. Possiamo dire che è un casino in casa tua.

0: I Coldplay ci hanno traghettato al momento del nostro secondo appuntamento per Rock Legend. Just Can't Get Enough dei Depeche Mode, singolo estratto dall'album Speak and Spell del 1981. L'ha scritta Vince Clarke, non Martin Gore. È stata l'ultima cosa che ha fatto con loro prima di andarsene e fondare Yazoo e poi Erasure. Non parla di droga, come molti pensano per il titolo, parla di quella fase iniziale dell'innamoramento, quando sei proprio fissato. Il testo dice una cosa semplicissima: quando ti vedo, ti abbraccio e non capisco niente. Ti amo, ma non mi basta mai. Just Can't Get Enough, non ne ho mai abbastanza di te. È la dipendenza affettiva da ragazzino. Stare insieme, baciarsi, parlare e dopo 5 minuti che lei se n'è andata, ti manca già di nuovo. Vince Clarke aveva 21 anni, era innamorato e ha fatto il giro di synth che gira su se stesso come un pensiero fisso. Musicalmente l'opposto di quello che diventeranno i Depeche Mode dopo. Niente dark, niente sesso, niente religione. È puro synth pop bubblegum degli anni 80, fatta con un giocattolo da 3 accordi. È il loro unico pezzo felice 100%. Ladies and gentlemen, Depeche Mode, Just Can't Get Enough.
1: I brani che hanno fatto la storia del rock.

0: Cliché insieme ad MGK. Beh, ragazzi, l'host americana di MGK ha tirato fuori un numero di singoli incredibili e lui è ricomparso dopo un momento in cui doveva ritrovare se stesso probabilmente, e per ritrovare se stesso si è tatuato tutto quanto di nero. Non so se l'avete visto, e anche quello è stato un percorso che lui ha raccontato, gli è servito per uscire da una situazione un po' difficile della sua vita così personale. Poi non lo sappiamo se sia quanto sia marketing, quanto sia vero, però ad ogni modo lui sa, si è concentrato sulla musica ed ha tirato fuori l'host americana, molti singoli come questo che abbiamo appena trovato. Vabbè, ritornando a bomba del nostro argomento, che dice: ma qual è l'aggeggio che vi fa incazzare di più tra quelli che abbiamo a casa, insomma, che girano a casa, ma non solamente a casa, l'elettrodomestico, l'apparecchiatura elettronica, abbiamo sentito varie cose. E adesso c'è anche Alice che ci racconta la sua.
1: Ah, che bellissima domanda. Ehi. Ciao Mirko, ciao amici di Rock Your Life.
0: Vai.
1: Allora, la domanda arriva proprio a proposito.
0: Eccola.
1: Perché ho litigato la settimana scorsa e
0: con
1: mi
0: chi?
1: Capita spesso di litigare con la lavatrice.
0: No.
1: La lavatrice che non mi risciacqua, non fa la centrifuga,
0: ecco.
1: Ma non perché la lavatrice è rotta,
0: decide
1: ma
0: di
1: perché
0: no.
1: Io inavvertitamente stacco il pulsante della centrifuga,
0: ecco,
1: quindi tutta l'acqua mi rimane nel cestello.
0: Ecco.
1: Ma mi sono accorta poi furia di Madonna eccetera,
0: che era colpa tua,
1: non toccavo il tastino corretto.
0: Ecco.
1: Poi ce ne sarebbero altri, ma questo è l'ultimo, quindi mi ricordo questo. Ciao
0: Alice, ci sei autoinsultata, insomma, e io, questo tasto che tu pigiavi e non faceva funzionare come doveva la lavatrice. Vabbè, questo probabilmente ci potrebbe essere un capitolo delle lavanderie a gettone, quando si va e intanto non cambia moneta che non cambia le monete. 8 kg di roba da asciugare, da lavare, ma maledetto, non funzioni. Comincia a dire: lascio qua tutta la roba, vado in cerca. No, vabbè, mi fermo perché sennò altrimenti vado a viole. Abbiamo Christian che ci racconta il suo invece di punto di vista e dice: i sistemi elettronici di pagamento. Ecco, io smadono con quelli, QR code e barcode che non leggono, tessere che non passano, sito che non gli accetta. Non capisco mai se pago una volta, due, doppio oppure nulla. Sicuramente paghi, vai tranquillo. E lo dice uno che pagherebbe solo con la carta, quindi è sicuramente per i pagamenti elettronici. Ma Christian è troppo forte. Dice: io lo conosco da mo' ed è lui veramente quadrato. E quando uno è quadrato e si cricca davanti ad un problema tecnologico che non riesci a risolvere, perché cioè, di fatto non lo capisci subito, no? Qual è il passaggio che sbaglio e provi a rifare, vai di matto. Vabbè, allora io lascio per ultimo un paio di messaggi ancora, poi c'è anche quello di Max 21:45, Max che è sempre lui, da Dublino. Non gli ho più chiesto, lo so, avete ragione, non gli ho più chiesto se si trasferisce in Canada oppure no, però sai che dai, che la prossima volta mi informo, mi rendo conto. American Idiots. Loro sono i Green Day e facciamo un salto nel 2004.

Goleri d'out insieme Oasis. C'è qualcuno che è riuscito a prendere biglietti per gli Oasis, per i concerti? C'è cose cose che hanno dell'incredibile. Vabbè, intanto ci portiamo a casa questo risultato che ci vede a favore per 1-0. Chissà che si mantenga fino alla fine. E noi fino alla fine, ma mancano 7 minuti alle 22. E prima di arrivarci abbiamo ancora un paio di messaggi da leggere. C'è Max da Dublino che ci racconta questo. Le mie madonne, tanto per ricordare per chi magari è arrivato all'ultimo minuto secondo, dove vi incazzate, quali sono le apparecchiature, le cose che vi fanno arrabbiare. Le mie madonne migliori volano alle casse automatiche del Dunnes Store, quindi un supermercato là in Irlanda, in poche parole sarà una catena loro. Scansiono tutto e pago, poi riempio le borse, spesso anche due. Dopo neanche 30 secondi inizia con una voce, con la sua voce insistente: "Please take your items", ovvero sia "per piacere", ritira la spesa, e con una insistenza che neanche il mio cane, quando ha fame, ogni 10 secondi ripete la solita solfa: "Please take your items". Dopo la terza volta incomincio, preso dall'ansia, insultarla sempre di più, consapevole del fatto che la probabilità che mi capiscano siano basse, anche se spesso ci trovo italiani, e mi sale una rabbia e un'ansia incredibile. Quando poi alla fine mi ringrazia, vola una madonna finale, lì tutte le barriere ormai sono crollate e non me ne frega più una massa, in poche parole. La cosa da ridere è che vado alle casse automatiche per evitare interazione con umani, quindi hai capito, lui fa sta cosa qua e anche lui alla fine si incazza con se stesso, perché la macchina che gli dici, poi madonnare, però è così. Va bene, e allora, visto che Giovi è passata per lo studio, l'abbiamo sentita, ci ha raccontato un po' di cose e ha detto: "Beh, a questo punto il mio messaggio ve lo lascio qua scritto a mano, di pugno, ecco, e ti do anche il mio messaggio per il tuo argomento". Allora, io litigo praticamente con tutta la tecnologia, non c'è un tipo di tecnologia con la quale io non litighi, non siamo minimamente in sintonia. Con il navigatore poi non ne parliamo. Infatti non lo uso, correndo il rischio di perdermi, quindi hai capito, lei pensa di perdersi con il navigatore. Giovi, aspetta un attimo, sei ancora qua? Andiamo a prenderla, sei ancora qua in giro, che le spieghiamo un po' come funziona il navigatore. Riuscirà a tornare a casa stasera sta ragazza? C'è il nuovo dei Sweet Kid, che poi tra l'altro è stato anche un nostro rock hit, anche se porta la data del 2025, è come se fosse uscito l'altro giorno.

0: E sono proprio loro che ci accompagnano alla chiusura di Rock Your Life per questo lunedì 5 di ottobre. È stato un piacere e un onore essere qui con voi anche questa sera. Ringrazio tutti coloro i quali mi hanno ascoltato e tutte coloro le quali mi hanno ascoltato e scritto, tra le altre cose. E abbiamo avuto anche ospiti diretti qua in studio. Che bella sta cosa, possiamo ripeterla, mi piace. Vivete sempre una vita rock, perché il rock non è solo un tipo di musica ma anche uno stile di vita. È il nostro stile di vita che ritornerà lunedì prossimo a partire dalle ore 20 dopo la Tribù dell'Ane qui su Radio Vicenza con Mirko Migliorini, e vi auguro chiaramente una bellissima settimana. E adesso diamo un'occhiata e sincronizziamo l'ora. Ciao ragazzi!
1: Radio Vicenza.
2: Time o'clock.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Porto Gruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia. Condividiamo con Vicenza le passioni sportive e l'amore per i colori biancorossi. Ogni giorno teniamo compagnia a decine di migliaia di vicentini con discrezione e professionalità. Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.
1: Radio Vicenza.
6: Radio Vicenza.

0: Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha salito: se smettessi di fumare

0: Radio Vicenza.
1: Time o'clock.
2: Sono le 23 e 59 minuti.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Una buona giornata dalla redazione, ancora ben ritrovati a un nuovo aggiornamento sulla situazione del traffico. Sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Trieste segnaliamo code tra Palma Nova e il nodo di Villesse, in direzione Venezia segnaliamo invece code per lavori in corso tra la Tisana e Portogruaro. Ricordiamo che sulla 57 tangenziale di Mestre sarà chiusa l'uscita della Miranese in direzione Milano domani e giovedì dalle 9.30 alle 17 per lavori. È tutto per il momento, se avete bisogno di informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Infoviaggiando.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questa è la radio dei vicentini. La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali. Diamo voce ad iniziative grandi e piccole. Siamo presenti alle principali sagre e fiere. E diamo la possibilità a tante aziende di farsi conoscere.
5: Solo questa è Radio Vicenza.
6: Radio VIP Vicenza Party.

0: playing the hits.
1: Noi crediamo in questa città, crediamo in Vicenza e nella sua provincia.
2: La raccontiamo ogni giorno nei fatti di cronaca e negli avvenimenti. Seguiamo gli eventi culturali, diamo voce ad iniziative grandi e piccole.
1: Perché Vicenza l'abbiamo nel cuore e nel nome.